24 c'è sempre musica, contenuti interessanti e le nostre live. Per esempio, questa sera dalle 21 alle 23 c'è la diretta di Antonio Marino con Do Not Disturb, da non perdere.

Eh sì, il tempo passa, il tempo vola, siamo arrivati alla fine di questa, quasi alla fine, insomma, mancano veramente poche battute per chiudere Happy Hour, però vi ricordo che ci sono le repliche, oltre alla programmazione H24, oltre ai nostri live, programmi live, ci sono anche le repliche, avete la possibilità di riascoltarci, potete riascoltare l'Happy Hour la domenica pomeriggio sempre dalle 17 alle 19 e il martedì dalla mezzanotte andando al mercoledì c'è sempre Happy Hour, cosa volere di più della vita?

ai miei eroi non posso che non mandare un grosso bacio, un affettuoso abbraccio per... così, per il sostegno, per la compagnia reciproca, per l'affetto e l'amicizia che sempre mi dimostrate, ecco. Io niente che dire, siamo giunti al termine. Ci si vede venerdì prossimo, sempre qui su Free Radio in diretta con l'Happy Hour, stesso posto, stessa ora, dalle 17 alle 19, oppure come vi ho detto poco fa ci sono le repliche. Vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao, alla prossima!

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Free Radio.
2: Playing nothing but back-to-back hits.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.
1: Önök a Conselve Városi Rádiót hallgatják, Free Radio Conselve. Mindig a legjobb zenékkel.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: con il patrocinio del comune di Conselve. Venerdì 30 ottobre alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, il comitato Amici del Pra presenta le mille sfumature del verde. Prati naturali alternativi per il verde pubblico e privato con la dottoressa Carlotta Fassina, naturalista, e come prenderci cura dei nostri alberi con l'arboricoltore dottor Simone Petrin. Vi aspettiamo venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, provincia di Padova.
1: Playing only classic hit music.
2: Free Radio Conselve.

0: Comune di Conselve, area servizi alla persona, settore servizi culturali e sociali. Bando di concorso per l'assegnazione di premi di laurea a favore di laureati residenti a Conselve che abbiano conseguito laurea magistrale nell'anno 2025. Requisiti per la partecipazione: essere residenti nel comune di Conselve, aver conseguito una laurea magistrale con discussione di tesi nell'anno 2025 con votazione finale non inferiore a 105 su 110. La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente dell'Unione dei Comuni del Conselvano su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Culturali o scaricabile dai siti www.comune.conselve.pd.it oppure www.unioneconselvano.it. La domanda va presentata all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni del Conselvano entro le ore 12 del 9 novembre 2026. Viaggiando night and day.
1: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
2: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 20:30.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 23 ottobre 2026, il tema è Non succede, ma se succede, con la dottoressa specializzata in pediatria Carlini, Zabanek e Nuvoletto, tutti medici dell'USSEI e Ugane. Modererà l'intervento il nostro Roberto Celon di Free Radio con Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.
1: Lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
3: Buonasera Sergio, buonasera.
1: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In questo momento su Free Radio Conselve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
1: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
2: Un programma che suona soltanto musica nuova.
1: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: con il patrocinio del Comune di Conselve. Venerdì 30 ottobre alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, il Comitato Amici del PRA presenta le mille sfumature del verde. Prati naturali alternativi per il verde pubblico e privato con la dottoressa Carlotta Fassina, naturalista, e come prenderci cura dei nostri alberi con l'arboricoltore dottor Simone Petrin. Vi aspettiamo venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, provincia di Padova.
1: Free Radio.

0: Comune di Conselve, area servizi alla persona, settore servizi culturali e sociali. Bando di concorso per l'assegnazione di premi di laurea a favore di laureati residenti a Conselve che abbiano conseguito laurea magistrale nell'anno 2025. Requisiti per la partecipazione: essere residenti nel comune di Conselve, aver conseguito una laurea magistrale con discussione di tesi nell'anno 2025 con votazione finale non inferiore a 105 su 110. La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente dell'Unione dei Comuni del Conselvano su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Culturali o scaricabile dai siti www.comune.conselve.pd.it oppure www.unioneconselvano.it. La domanda va presentata all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni del Conselvano entro le ore 12 del 9 novembre 2026.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
2: 06 55 630.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
2: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
1: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma,

0: Con il patrocinio della Camera di Commercio di Padova, l'associazione Intera S e Banca Annia presentano il convegno Impresa, aperta parentesi, IM, chiusa parentesi, possibile. I giovani protagonisti del futuro, che si terrà il 22 ottobre 2026 presso la sala convegni della Banca Annia in via Roma 15 a Cartura. Accreditamento e aperitivo di benvenuto alle ore 19.30, inizio convegno alle 20.15. Interverranno esperti di organizzazione aziendale, nonché giovani imprenditori con le loro testimonianze. Modererà l'incontro Roberto Lorin. La partecipazione è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Per chi volesse prenotarsi, il numero è 349-002-1607. Vi aspettiamo giovedì sera del 22 ottobre in sala convegni della Banca Annia di Cartura, naturalmente in provincia di Padova.
1: State ascoltando Free Radio.
2: Hit Music Radio. Playing only classic hit music.
1: Free Radio Conselve.
3: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio Conselve, always and only beautiful music. Download our app from your store.
4: Scarica le nostre app per

Nathan Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Conserve.

0: Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.
1: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música. Descarga nuestras apps desde tu tienda.

0: martedì in diretta dalle ore 21
1: con Marino e Antonio qui su Free Radio Conselve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a

a rialzarmi con il vento a sfavore. Nascondo l'affanno, sì, ma quanto dolore. Ho cambiato spesso direzione. Stringimi forte, non ti lascio cadere.

in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

0: Giovedì della salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 5 novembre 2026. Il tema è «La prevenzione comincia da noi». Alimentazione, attività fisica e scelte quotidiane per ridurre il rischio di tumore. Con la dottoressa Laura Merlini, oncologa dell'USEI Euganea. Modererà l'intervento il nostro Roberto Celon di Free Radio con Marco Sedocco. L'evento gratuito si terrà in Sala Dante alle 20:45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.
1: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio Conselve, toujours et seulement de la belle musique. Téléchargez nos applications.

0: The new dimension of disco music. New rhythms. New style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Zaira DJ.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Un pomeriggio della vita, ad aspettare che qualcosa voli. Indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto. Tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

internet freeradioconselve.it cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi. Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio. Happy.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica sempre tutta la sua attenzione, senza pubblicità. Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Città di Conselve, area servizi alla persona, settore servizi culturali e sociali. Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio a favore di studenti diplomati presso le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative accreditate. Anno scolastico 2025-2026. Requisiti per la partecipazione: essere residenti nel comune di Conselve, aver concluso nell'anno scolastico 2025-2026 il ciclo di studi di scuola secondaria di secondo grado o superiori, con votazione finale di diploma di almeno 95 centesimi. La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente dell'Unione dei Comuni del Conselvano su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Culturali o scaricabile dai siti www.comune.conselve.pd.it oppure www.unioneconselvano.it. La domanda va presentata all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni del Conselvano entro le ore 12 del 9 novembre 2026.
1: Are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio Conselve, always and only beautiful music.

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto.

0: Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica sempre tutta la sua attenzione, senza pubblicità.
1: Ascolti Free Radio Conselve, il Free Radio l'ora sul nostro. Free Radio Conselve, musica buona mereu și nouă.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

0: te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Ascoltaci con Alexa. Basta dire, Alexa, ascoltiamo Fre Radio.

0: Buongiorno, ascoltiamo insieme cosa ci raccontano le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Amiche e amici del segno dell'Ariete, per quanto riguarda la salute si fanno sentire acciacchi, fastidi e dolorini. Il vostro amato corpicino vi manda segnali, soprattutto per coloro che amano lo sport e lo sforzo fisico. Sarebbe opportuno rallentare l'andatura perché state spingendo un po' troppo. Le stelle invitano al riposo e ad ascoltare i bisogni del fisico. Optate per passeggiate all'aria aperta. La vostra parolina magica per questa settimana è tregua.
1: Toro.
0: È sorta in voi del segno del toro una gran voglia di dare una forte scornata a quelle persone antipatiche e invadenti che occupano i vostri spazi senza farsi problemi, che se vi conoscessero sino in fondo saprebbero che non è saggio adoperare atteggiamenti così sfacciati. In particolare vi scornerete col segno della Vergine, che in questi giorni vi fa vedere rosso. La parolina magica per questa settimana è attenzione.
1: Gemelli.
0: I gemelli finalmente stanno imparando a mettersi al primo posto. Consapevoli del fatto che siete unici e che valete a prescindere di tutto, le stelle sanno quanto avete lottato per giungere a queste importanti considerazioni e che il recente passato vi è veramente servito per togliere quella coltre di fumo che non vi mostrava la realtà com'era, la realtà su voi stessi. La vostra parolina magica per questa settimana è autoconsiderazione.
1: Cancro.
0: I nati nel segno del cancro sono trasparenti nell'ammettere di essere persone fortunate. Naturalmente non tutti, ma una gran parte di cancerini ammette di stare sotto le ali della dea bendata. In particolare nel mondo degli affari potrete incontrare persone giuste per raggiungere obiettivi comuni e vantaggiosi. Un segno di terra ricambierà un favore che avevate addirittura dimenticato. La parolina magica per questa settimana è prosperità.

0: Leone.
1: Il segno del leone è da sempre molto attratto dalle persone misteriose ed enigmatiche, perché rappresentano una vera e propria sfida da decifrare. Dunque eccovi accontentati. Un incontro orchestrato dalle stelle metterà alla prova intuito e capacità conoscitive. Potrebbe essere un segno d'acqua a destare la vostra attenzione e colpirvi particolarmente. La vostra parolina magica per questa settimana è piacevolezza.
0: Bilancia.
1: Amiche e amici del segno della bilancia, via i musi lunghi, via il broncio. La vostra espressione così corrucciata, oltre a tenere distanti le persone, vi imbruttisce. Siete stati richiamati più volte all'ordine sul posto di lavoro a causa della vostra concentrazione flebile e la testa per aria. Questo vi ha infastidito e messo in posizione difensiva. Le stelle invitano a lasciare andare facendo un bel sorriso. La parolina magica per questa settimana è resa.
0: Vergine.
1: Giornate caotiche per il segno della Vergine. Tanti impegni, commissioni, incontri e scadenze che richiedono attenzione e lucidità. Ma non dovete svolgere tutto da soli. La famiglia vi soccorre e contribuisce alla buona riuscita dei programmi. Se tra le vostre amicizie poi c'è un segno di terra affidabile, potete contare sul suo appoggio per diminuire lo stress ed operare insieme. La vostra parolina magica per questa settimana è collaborazione.
0: Scorpione.
1: Lo scorpione ormai ha capito che per cominciare bene la giornata e partire carichi come molle è indispensabile ritagliare del tempo per scaricare stress e nervosismo. E la miglior valvola di sfogo è muoversi, fare sport, esercizi in casa o all'aperto. Insomma, coltivare il benessere del corpo, che poi è anche quello della mente, che funge da fattore salutare a tutta la realtà che vivete. La parolina magica per voi questa settimana è cura.

0: Sagittario.
1: Alcune questioni familiari renderanno irrequieto il segno del Sagittario. Per chi ha figli che in questa fase stanno attraversando un momento delicato, un momento di preoccupazioni, è necessaria la vostra capacità di ascolto e tutta la comprensione del caso. Cooperando col partner con sensibilità e offrendo sostegno amorevole, supererete con loro anche questa situazione. La vostra parolina magica per questa settimana è rinforzo.
0: Capricorno.
1: La relazione amorosa del Capricorno si sta rivelando solida ed appagante, tanto che vi state chiedendo se sia il caso di rendere ufficiale il rapporto a parenti e amici stretti, visto che siete un segno tradizionalista e soprattutto ci tenete alle persone care della vostra vita. Le stelle condividono questo desiderio, anche perché è da tempo ormai che coltivate questo amore così gratificante. La parolina magica per questa settimana è condividere.
0: Acquario.
1: Durante la settimana l'Acquario si ritroverà spesso a pensare al passato, soprattutto ad una persona che per voi è stata importante. Ne sentite la mancanza e probabilmente non avete ancora superato il distacco. Non giudicatevi per questo, è del tutto legittimo, anzi le stelle invitano ad essere pazienti e amorevoli, lasciando che il tempo operi per voi e il vostro cuore. La parolina magica per questa settimana è rinascere.
0: Pesci.
1: Una grossa opportunità di lavoro emerge per i pesci, che da un po' sentivano l'esigenza di cambiare, di intraprendere nuovi sbocchi lavorativi più redditizi, ma anche interessanti, vista la formazione e professionalità che avete acquisito negli anni. Accettate la proposta di un segno d'aria che vede in voi un'ottima figura competente riguardo un ruolo che non avevate mai preso in considerazione. La vostra parolina magica questa settimana è lanciarsi. Si conclude qui l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: Con il patrocinio della Camera di Commercio di Padova, l'Associazione Intera S e Banca Annia presentano il convegno Impresa, aperta parentesi, IM, chiusa parentesi, possibile. I giovani protagonisti del futuro, che si terrà il 22 ottobre 2026 presso la sala convegni della Banca Annia in via Roma 15 a Cartura. Accreditamento e aperitivo di benvenuto alle ore 19.30, inizio convegno alle 20.15. Interverranno esperti di organizzazione aziendale, nonché giovani imprenditori con le loro testimonianze. Modererà l'incontro Roberto Lorin. La partecipazione è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Per chi volesse prenotarsi, il numero è 349-002-1607. Vi aspettiamo giovedì sera del 22 ottobre in sala convegni della Banca Annia di Cartura, naturalmente in provincia di Padova.
3: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
4: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
3: Il programma in diretta condotto da Evita.
4: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
3: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
4: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao.
3: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio
1: all'Happy Hour.

0: con il patrocinio del Comune di Conselve. Venerdì 30 ottobre alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, il Comitato Amici del PRA presenta le mille sfumature del verde. Prati naturali alternativi per il verde pubblico e privato con la dottoressa Carlotta Fassina, naturalista, e come prenderci cura dei nostri alberi con l'arboricoltore dottor Simone Petrin. Vi aspettiamo venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, provincia di Padova.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: Bringing back the old school sounds.

0: Comune di Conselve, area servizi alla persona, settore servizi culturali e sociali. Bando di concorso per l'assegnazione di premi di laurea a favore di laureati residenti a Conselve che abbiano conseguito laurea magistrale nell'anno 2025. Requisiti per la partecipazione: essere residenti nel comune di Conselve, aver conseguito una laurea magistrale con discussione di tesi nell'anno 2025 con votazione finale non inferiore a 105 su 110. La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente dell'Unione dei Comuni del Conselvano su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Culturali o scaricabile dai siti www.comune.conselve.pd.it oppure www.unioneconselvano.it. La domanda va presentata all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni del Conselvano entro le ore 12 del 9 novembre 2026.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti. Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

0: Con il patrocinio del Comune di Conselve, venerdì 30 ottobre alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, il Comitato Amici del PRA presenta le mille sfumature del verde. Prati naturali alternativi per il verde pubblico e privato con la dottoressa Carlotta Fassina, naturalista, e come prenderci cura dei nostri alberi con l'arboricoltore dottor Simone Petrin. Vi aspettiamo venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, provincia di Padova.
1: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: In onda su Free Radio con Selve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
1: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns same time.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: con il patrocinio del comune di Conselve, venerdì 30 ottobre alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, il comitato Amici del Pra presenta le mille sfumature del verde. Prati naturali alternativi per il verde pubblico e privato con la dottoressa Carlotta Fassina, naturalista, e come prenderci cura dei nostri alberi con l'arboricoltore dottor Simone Petrin. Vi aspettiamo venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, provincia di Padova.
1: Curiosità e dintorni. Ogni mercoledì dalle ore 19

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

0: Giovedì della salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 29 ottobre 2026, il tema è la salute dei tuoi reni, lo stile di vita per una prevenzione efficace, col dottor Giuseppe Mennella, esperto in nefrologia e dialisi dell'USS 6 Euganea. Modererà l'intervento il nostro Roberto Celon di Free Radio con Marco Sedocco. L'evento, gratuito, si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.
1: Free Radio. Bringing back the old school sounds.

0: 29esima edizione della manifestazione storica San Martino a Cavallo e momenti della storia della città di Piove di Sacco, che si terrà domenica 25 ottobre 2026, evento organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Piove di Sacco. Il programma, dalle 9 alle 18 in Piazza Incoronata, falconeria e storia d'arti, mestieri e giochi. Dalle ore 10 a mezzogiorno, manifestazioni artistiche, scambi, didattica con un falconiere, nonché letture presso la scuola primaria Umberto I e la scuola primaria Davila. Alle 15, corteo storico con presentazione dei gruppi in via Roma, in cortile San Martino, tributo al santo patrono, e a seguire in piazza Vittorio Emanuele. Alle 17, rappresentazione storica San Francesco a 800 anni dalla morte. Alle 18, chiusura dell'evento con esibizione sbandieratori. Ricordiamo la data, 25 ottobre 2026, per San Martino a Cavallo, a Piove di Sacco, in provincia di Padova.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Confession of the Groove.

il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: Con il patrocinio della Camera di Commercio di Padova, l'associazione Intera S e Banca Annia presentano il convegno Impresa, aperta parentesi, IM, chiusa parentesi, possibile. I giovani protagonisti del futuro, che si terrà il 22 ottobre 2026 presso la sala convegni della Banca Annia in via Roma 15 a Cartura. Accreditamento e aperitivo di benvenuto alle ore 19.30, inizio convegno alle 20.15. Interverranno esperti di organizzazione aziendale, nonché giovani imprenditori con le loro testimonianze. Modererà l'incontro Roberto Lorin. La partecipazione è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Per chi volesse prenotarsi, il numero è 349-002-1607. Vi aspettiamo giovedì sera del 22 ottobre in sala convegni della Banca Annia di Cartura, naturalmente in provincia di Padova.
1: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música. Descarga nuestras apps desde tu tienda.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: State ascoltando Free Radio. Hit Web
1: Radio. Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Comune di Conselve, area servizi alla persona, settore servizi culturali e sociali. Bando di concorso per l'assegnazione di premi di laurea a favore di laureati residenti a Conselve che abbiano conseguito laurea magistrale nell'anno 2025. Requisiti per la partecipazione: essere residenti nel comune di Conselve, aver conseguito una laurea magistrale con discussione di tesi nell'anno 2025 con votazione finale non inferiore a 105 su 110. La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente dell'Unione dei Comuni del Conselvano su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Culturali o scaricabile dai siti www.comune.conselve.pd.it oppure www.unioneconselvano.it. La domanda va presentata all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni del Conselvano entro le ore 12 del 9 novembre 2026.
1: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
2: In onda su Free Radio Conselve.
3: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
2: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30. Zaira DJ.
1: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Giovedì della salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 5 novembre 2026. Il tema è «La prevenzione comincia da noi». Alimentazione, attività fisica e scelte quotidiane per ridurre il rischio di tumore. Con la dottoressa Laura Merlini, oncologa dell'USEI Euganea. Modererà l'intervento il nostro Roberto Celon di Free Radio con Marco Sedocco. L'evento gratuito si terrà in Sala Dante alle 20:45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

0: 29esima edizione della manifestazione storica San Martino a Cavallo e momenti della storia della città di Piove di Sacco, che si terrà domenica 25 ottobre 2026, evento organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Piove di Sacco. Il programma, dalle 9 alle 18 in Piazza Incoronata, falconeria e storia d'arti, mestieri e giochi. Dalle ore 10 a mezzogiorno, manifestazioni artistiche, scambi, didattica con un falconiere, nonché letture presso la scuola primaria Umberto I e la scuola primaria Davila. Alle 15, corteo storico con presentazione dei gruppi in via Roma, in cortile San Martino, tributo al santo patrono, e a seguire in piazza Vittorio Emanuele. Alle 17, rappresentazione storica San Francesco a 800 anni dalla morte. Alle 18, chiusura dell'evento con esibizione sbandieratori. Ricordiamo la data, 25 ottobre 2026, per San Martino a Cavallo, a Piove di Sacco, in provincia di Padova.
1: Você está ouvindo Free Radio Conselve, a rádio da nossa cidade. Free Radio Conselve, sempre e somente música boa.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, ascolta

0: Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 23 ottobre 2026, il tema è Non succede, ma se succede, con la dottoressa specializzata in pediatria Carlini, Zabanec e Nuvoletto, tutti medici dell'USSEI e Euganea. Modererà l'intervento il nostro Roberto Celon di Free Radio con Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.
1: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio Conselve, toujours et seulement de la belle musique. Téléchargez nos applications.

0: con il patrocinio del Comune di Conselve, venerdì 30 ottobre alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, il Comitato Amici del PRA presenta le mille sfumature del verde. Prati naturali alternativi per il verde pubblico e privato con la dottoressa Carlotta Fassina, naturalista, e come prenderci cura dei nostri alberi con l'arboricoltore dottor Simone Petrin. Vi aspettiamo venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, provincia di Padova.
1: State ascoltando Free Radio.
2: Hit Music Radio. This is-

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

0: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: State ascoltando Free Radio.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

0: sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconserve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: In smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Allora, okay. Buon pomeriggio. Siamo un po' in ritardo, effettivamente mi scuso, ma il problema del traffico a volte non si risolve, però adesso rientriamo subito e ripartiamo alla grande questa stagione nuova per quanto riguarda il volley femminile Canossa, che ha ripreso le attività, eccetera, e naturalmente ha ripreso anche l'appuntamento settimanale. Però quest'anno c'è una novità, l'abbiamo cambiato, hanno cambiato giustamente, è dalle 18.30 alle 19. Beh, questa sera foreremo un poco di più perché siamo partiti adesso che sono le 18.43, per cui recuperiamo, non abbiamo questo problema. E quest'anno abbiamo una nuova conduzione per quanto riguarda il volley femminile, che saluto, Fabio.
2: Ciao, buonasera.
1: Tutto bene, Fabio?
2: Tutto bene, va bene anche cominciare dopo, perché ho meno chiacchiera della Giulia, quindi...
1: Pensi. Vabbè, comunque l'importante è riniziare. Come voi sapete, il volley femminile è molto presente all'interno della nostra realtà, perché abbiamo una prima divisione, terza divisione, under 19, 17, 14, 13, 12 e un mini volley dai 5-6 anni. Ho detto tutto?
2: Preparatissimo, non so. Sono 9 squadre in tutto.
1: 9 squadre, sì, le ho elencate, Fabio.
2: Quasi 100 atleti, più o meno 100 atleti.
1: Ecco, e quindi è giusto dirlo. Benissimo, adesso sentiamo un po' di musica e poi ripartiamo alla grande.

0: c'è.
1: Ok, ritorniamo. Allora, Fabio, a te lo spazio.
2: Tutto spazio mio. Bene. Niente, come dicevamo prima, abbiamo 9 squadre in partenza. Partiamo appunto dalla prima divisione con un nuovo coach, Davide Nuzzo.
1: Che lo salutiamo.
2: Esatto, salutiamo anche Marco Baccan che ci ha lasciato, appunto è andato altrove in altri lidi, ma lo ringraziamo per quanto ha fatto l'anno scorso. Sarà supportato da Massimiliano Costa, meglio conosciuto come Maci, in prima divisione appunto. Poi abbiamo la terza divisione con Daniele Gardin. In Under 19 abbiamo fatto una collaborazione insieme al Volley Redentore, per cui
1: di Este, giusto?
2: Sì, esatto, esatto. E quindi è nata questa collaborazione e siamo molto felici di questo. E lì ci sarà a guidare la squadra Graziano, detto Ciano, Nigido. In Under 17 mi sono preso carico io di portare avanti la squadra e quindi insieme a Mary mi porterò avanti la squadra in Under 17. In Under 14, anche qui abbiamo un nuovo allenatore, Nicola Brondin, meglio conosciuto come Bronda. Under 13, una vecchia conoscenza, lascia appunto l'Under 16, che me la sono presa in mano io, e passa all'Under 13, Angelica. Poi abbiamo l'Under 12, dove ci saranno Anna e Chiara, e in mini volley Irene e Livio. E tutte queste persone potranno contare sul supporto di Luca Traversi, un allenatore di lungo corso che
1: esperienza.
2: Potranno, esatto, di esperienza, che potrà supportare le ragazze ad accompagnare appunto queste giovanissime leve nel loro percorso. Ecco, la stagione si è già avviata già da settembre. Avremmo voluto essere già qui a settembre, ma è tutto molto in corso d'opera.
1: E quindi. Poi continuiamo.
2: E continuiamo dopo.

0: Ritorniamo Fabio, vai pure dove ci eravamo interrotti.
1: Niente, come dicevo, le attività sono già riprese a settembre. E, arriviamo appunto un po' trafelati perché ci sono stati molti cambiamenti anche dal punto di vista del palazzetto, perché è stato rinnovato il Palamascagni e quindi abbiamo anche dovuto rimettere un attimo mano a tutta la strumentazione che ci serve. E niente, comunque abbiamo già ripreso anche i campionati, sono partite già la Coppa Padova con la prima divisione, che è impegnata nella Coppa Padova. Dopo quattro giornate sono arrivate quattro vittorie per 3-0 e quindi adesso le aspettano l'ultimo match, che è proprio venerdì questo, contro l'altra squadra in testa alla classifica con loro, e quindi sarà un match decisivo per decidere chi sarà primo nel girone. Hanno già la qualificazione agli ottavi in tasca, dovranno appunto giocare per decidere la capolista. È partita già anche l'Under 17, siamo partiti con un buon esordio, una vittoria 3-0 fuori casa, mentre la seconda giornata abbiamo ancora un po' l'amaro in bocca, nel senso che eravamo avanti 2-0, poi ci siamo fatti prendere e superare, ma niente, serve anche quello, bisogna imparare anche ad accettare la sconfitta. E è partita anche l'Under 19 appunto in collaborazione con Volley Redentore. Dopo due giornate si ritrovano con tre punti malgrado abbiano perso entrambe le partite, perché sulla prima giornata l'hanno vinta a tavolino, perché appunto la squadra avversaria aveva schierato un atleta fuori quota e quindi vabbè.
0: Beh, succede.
1: Portiamo a casa anche quello, serve anche quello. Succede. Comunque sì, malgrado le due sconfitte sarà comunque una squadra che i risultati non tarderanno ad arrivare, perché comunque è una squadra nuova, si devono un attimo amalgamare, perché sono appunto due gruppi che si sono uniti e quindi devono un attimo trovare la loro strada. E sono usciti anche i calendari dell'Under 14, quindi a fine mese partiranno anche loro. E un po' alla volta partiranno un po' tutte quante.
0: Andrete a regime.
1: Esatto. E con l'Under 17 faremo anche il torneo di qualificazione al torneo Campesan, che sarà molto duro, ma lo facciamo per farci le ossa.
0: Benissimo. Ecco.

0: E ritorniamo alle novità per quanto riguarda il volley femminile Canossa.
1: Eccoci qua. Niente, vi propongo già i prossimi appuntamenti, così vi aspettiamo in palestra. Partiamo appunto da venerdì prossimo, il 16. L'ultima partita di Coppa Padova, come vi dicevo prima, la giocheremo contro il Massanzago al Palamascagni, il bel Palamascagni rinnovato, alle ore 21. E lì appunto si deciderà chi sarà la capolista del girone. Mentre domenica 18 l'Under 17 sarà impegnata a Sant'Angelo e Santa Maria di Sala, quindi una bella trasfertina importante, alle 17.30. L'Under 19 è a riposo questo weekend, mentre fuori dai campionati c'è un altro evento importante per noi del Canossa da segnalare. Sempre domenica 18 ci saranno 4 atlete dell'Under 14 che saranno coinvolti in un allenamento di prova con la rappresentativa Under 14 femminile. Sono degli allenamenti di preparazione della partecipazione al Trofeo dei Territori del 2027, che sarà a marzo. Intanto ci sono appunto delle selezioni, quindi abbiamo portato anche 4 atlete nostre e avranno modo di confrontarsi con atlete di altre realtà. E mi sembra qualcosa di molto stimolante, insomma, per le atlete stesse.
0: Anche come fare esperienza, no?
1: Ah, certamente, certamente.
0: Anche perché sappiamo che il torneo Campesan porta la presenza di squadre giovanili, di squadre di Serie A, insomma, quindi
1: sì, sono ragazze di
0: da 1,90 m o...
1: sì, al di là dei centimetri, comunque con esperienze e poi che si traducono in atlete che poi le vediamo nelle nazionali anche, insomma, sono passate anche ragazze che poi sono finite in nazionale per il torneo,
0: sì, quindi,
1: Campesano. Quindi è qualcosa di molto competitivo.
0: Oltretutto lo portiamo qua nel territorio, quindi, sì, sì, rispetto alla solita presenza in città.
1: Esatto.

0: Allora, Fabio, siamo ritornati in diretta. Questo è il nuovo appuntamento per quanto riguarda il volley femminile Canossa. E sicuramente ci ritroveremo ogni mercoledì alle 18:30. Perfetti.
1: Sì, vi ringraziamo dello spazio che ci avete concesso anche quest'anno. Insomma, è stata una bella tradizione lanciata da Giulia che continuiamo ben volentieri. Anzi, quest'anno è mia intenzione portarvi, rendere una cosa un po' più comunitaria, quindi portarvi altri
0: atleti,
1: allenatori, dirigenti
0: che vengono a raccontarci un po' loro esperienze,
1: le loro realtà.
0: Anche perché credo che anche quest'anno sicuramente ho sentito che avete intenzione di confermare il Memorial Sogno di Arianna.
1: Sì, adesso i dettagli non li conosco ancora, però appena abbiamo qualche novità vi tengo aggiornati appunto, sì, tramite questo canale qui.
0: Io ho raccolto un po' di voci, un po' di qua, un po' di là, per questo mi permetto, Fabio, certo, di dirlo, eccetera.
1: Sì, quindi, sì, ci sono tante cose sul calderone.
0: Ok, avremo l'occasione.
1: Esatto, questa è l'occasione appunto per raccontarle di settimana in settimana.
0: E naturalmente dare sempre le notizie relativamente alla vostra società, le attività. Che stavo dicendo prima, oltre a Conselve, utilizzate altre palestre?
1: Sì, abbiamo l'appoggio anche della palestra di Terrassa, però principalmente è il Palamascagni quello che ci ospita, che ospiterà tutte le partite poi delle varie squadre. C'è anche l'intenzione di organizzare un raduno mini volley, adesso appunto è ancora presto per dirlo, però visto che abbiamo
0: in prospettiva
1: visto che il Palamascagni è rinnovato e che abbiamo un bel gruppo di mini volley, perché si parla di 16 bambini, insomma sarà il caso
0: di portarli in pista.
1: Esatto, okay. Esatto.
0: Allora ti ringraziamo e ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 18:30.
1: Grazie, ciao, alla prossima.
2: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Free Radio.
1: Ed eccoci qua, siamo tornati, o meglio siamo arrivati perché c'è una voce nuova, io sono Gaia e ho il piacere di introdurre voi ascoltatori a questo spazio per i roller, il nostro Roller Time. Abbiamo qui con noi Anna Maria e Sofia, buonasera ragazze.
2: E buonasera a tutti, sì infatti noi siamo Anna Maria e Sofia dell'SD Pattinaggio Conselve, siamo due atlete, ringraziamo Gaia questa sera per essere qua con noi. Ecco, allora noi sì, ovviamente sì, siamo due atlete dell'SD Pattinaggio Conselve, promuoviamo il corso base, il corso di avviamento che si tiene dai bambini di 3 anni dal martedì al giovedì. E quindi il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 presso la struttura di Conselve del Palamascagni. E per ogni informazione, per ogni info si può contattare via social, quindi sia Instagram che Facebook, sempre col nostro nome SD Pattinaggio Conselve.
1: Tutto attaccato?
2: Sì, tutto attaccato.
1: Perfetto.
2: E i vari numeri telefonici.
3: Sì, appunto troverete i numeri telefonici a cui rivolgervi e dalla segreteria vi dicono tutte le informazioni per capire bene gli orari, se avete dubbi, e quindi vi aspettiamo in molti.
2: Sì, i pattini ve li diamo noi e compatibilmente con i numeri che abbiamo, però bene o male siamo messi molto bene, quindi abbiamo molte paia per tutti i numeri.
1: Bambini, no, diciamo.
2: Esatto, sì. E quindi anche questo, e quest'anno siamo partiti bene alla grande, abbiamo un bel gruppo, un bel numero di atleti, però ne aspettiamo molti altri, tanto sì, poi riusciamo a gestirci, incastrarli in tutti i vari turni.
1: Perfetto, ottimo.

0: Ed eccoci qua tornati. Allora ragazze, io avevo una domanda. Voi insegnate anche o siete solamente allieve, promuovete i corsi?
1: Allora, io no, pattino e appunto vengo qua a promuovere il pattinaggio.
0: Certo.
2: E io invece alleno da quasi... Allora, non so in realtà esattamente, mi sa 4 anni sicuramente pieni, e sono aiuto allenatore, quindi ho fatto il corso base. Adesso a gennaio con altre 3 mie compagne faremo il corso di primo livello, e che si terrà dal 7 al 12 gennaio a Riccione, quindi dobbiamo stare quei giorni là, e si terranno delle lezioni la mattina e il pomeriggio, e poi è previsto un test finale che ci darà la certificazione di allenatrici di primo livello, quindi...
0: Che bello, quindi cioè esattamente come si diventa allenatori? Maggiore età immagino come requisito
2: allora,
0: minimo?
2: No, allora si può, sì, allora per il corso di primo livello si deve essere maggiorenni e poi ovviamente però si può essere aiuto allenatore e dai 16 anni e però si devono comunque tenere determinati corsi, per esempio tra l'altro sabato abbiamo la maggior parte di noi allenatori il corso del rinnovo del corso di primo soccorso, quindi si deve avere il corso
0: certo, poi
2: è consigliato anche quello antincendio. Comunque sì, ci sono diversi certificati che obbligatori da avere, altri magari facoltativi, però sì, allora come aiuto allenatore e più di 16 anni, mentre come allenatore anche per accedere al corso di primo livello si deve avere la maggiore età.
0: E tu alleni per la maggior parte bambini?
2: Allora
0: ragazzi?
2: Io generalmente ho sempre allenato il corso base, quello che dicevamo prima, appunto il martedì e il giovedì, e quest'anno invece mi occupo dell'avanzato, quindi ci sono non si tratta tanto dell'età, in realtà si tratta semplicemente di ragazzine che hanno un livello un po' più alto, quindi in realtà io alleno il giovedì e il venerdì quest'anno e non più il corso di avviamento, però sì, e assicuro che ci sono bravissime insegnanti anche per tutti gli altri.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda al lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.
2: Allora, eccoci qua. Sofia, parliamo un po' anche con te, visto che sei qui e invece, a differenza di Anna Maria, tu sei una, cioè, fai solo l'atleta, insomma, diciamo.
3: Esatto.
2: Dove, in che categoria?
3: Che gruppo, sì.
2: Gruppo?
3: Allora, io faccio sia singolo sia gruppo e il mio gruppo è il gruppo junior, quindi quelle delle minorenni, possiamo dire.
2: Okay.
3: Infatti quando si raggiunge la maggiore età e bisogna per forza cambiare di categoria, appunto passare o nel piccolo gruppo che è loro oppure il divisione che era l'anno scorso.
2: Mm-hmm.
3: E invece con il singolo sono diciamo una categoria abbastanza alta, e quindi che sono i livelli.
2: Mm-hmm.
3: E dove i salti sono per esempio doppi, quindi a due giri invece che un giro.
2: Allora, ok, per gli umili mortali, le categorie si dividono in livelli, quindi.
3: Esatto.
2: E i livelli ovviamente sono livelli di difficoltà poi della vostra coreografia, immagino.
3: Cioè. Esatto, noi abbiamo un balletto, uh-huh. E io per esempio faccio la cartomante e nel mio disco ho i miei esercizi obbligatori, quindi salti e le trottole obbligatorie. E
2: questa cosa è fantastica, è fighissima. Cosa vuol dire che fai la cartomante?
3: Eh sì, io tipo interpreto la cartomante, quindi ho il mio body.
2: Okay.
3: È sui toni del viola, con tipo una bandana in testa, e proprio do l'impressione di essere una cartomante, diciamo. Uh-huh. Quindi anche con i movimenti e tutto il mio disco, la mia coreografia fatta dalla mia allenatrice ha proprio un senso.
2: Quindi diciamo che è uno sport poliedrico, no? Unisce l'atletica, quindi i movimenti e tutta la tecnica che poi dovete allenare, anche a costumi, musiche, cioè quasi è una danza, no?
3: Esatto,
2: un allenamento completo.
3: Anche nel gruppo, per esempio, noi l'anno scorso ci avevamo il corpo umano e quindi avevamo la tuta con le ossa, i polmoni, il cuore.
2: Ah, ok.
4: Infatti, tipo nel singolo ci sono due punteggi, uno di questi punteggi comprende esclusivamente sì, un po' i movimenti, comunque l'interpretazione, i body e anche in realtà come si è presentati a livello proprio di pettinatura, magari di trucco e così esteriormente, quello è il punteggio artistico. Poi anche nel gruppo c'è un punteggio che si riferisce alla fine esclusivamente a quello, quindi sì, purtroppo per fortuna nel pattinaggio anche quello incide tanto.
3: Però nei gruppi si vede molto di più l'estetica, anche il trucco è molto molto elaborato e anche la conciatura, noi avevamo un cervello nella parte sinistra l'anno scorso, quindi è molto realistico, se si può dire.
2: Che meraviglia, infatti ne avevamo parlato con Anita, mi aveva accennato, salutiamo.
4: Ciao Anita.
2: E sì, mi diceva che effettivamente poi lì conta anche molto come il gruppo sembri effettivamente poi una cosa sola.
4: Sì, e infatti il gruppo è molto scenico, forse possiamo dire che di tutte le specialità tra singolo, coppia, quartetto, gruppo è il più scenico, infatti in realtà si chiama gruppo spettacolo. Però sì, io amo guardare le gare di gruppo perché sono proprio coinvolgenti. Poi anche su quello si basa tanto il punteggio, sul coinvolgere, sul cercare di essere il più possibile unanime.
2: Uh-huh.
3: Ecco sì, magari parlando sempre di gare individuali, ecco, solo dance è un po' più
4: tecnico.
3: Esatto, rispetto il gruppo, dove però non ci sono salti e trottole come nel singolo.

0: Solo bella musica.
1: Eccoci ragazzi, allora stavate parlando prima della composizione, della coreografia, di queste coreografie fantastiche che fate. Come funziona esattamente?
2: Sì, ecco, adesso stanno iniziando un po' a prendere vita, diciamo, delle coreografie. Per quanto riguarda solo dance, il coreografo è Marco Pescatori e quindi viene fatto da lui tutte le varie parti del disco. Uh-huh. Mentre per gruppo i nostri dischi vengono formati dalla nostra allenatrice, quindi Giulia Gobbo, e il coreografo che è Massimo Carraro. E insomma, per
1: gli
2: esempio,
1: dischi sono proprio le coreografie.
2: Sono le coreografie.
1: La musica con...
2: Beh, la musica fa parte appunto dell'intero, quindi grazie alla musica sappiamo come e cosa mettere, tipo nelle battute, mm-hmm. magari delle mosse più forti e comunque anche l'espressione, e a seconda della musica che c'è bisogna cambiarla. Se magari è felice facciamo la parte felice, se è drammatica appunto siamo più tristi o arrabbiati, dipende a seconda del...
1: Come nella danza, insomma, con tema, il ritmo e gli accenti in cui poi si va più a enfatizzare, no?
2: Esatto, ci sono magari delle cose che vengono sempre fatte, per esempio i ranghi nel gruppo, che sono appunto delle formazioni, magari 4x4 oppure 5x3, e dove tutte dobbiamo essere nella stessa formazione e muoverci per la pista, o comunque anche elementi di difficoltà più elevata per prendere un punteggio più alto, insomma...
1: E questa cosa funziona così anche nel singolo, immagino.
2: Sì. Cioè,
1: la composizione della coreografia è più o meno la stessa, certo, calibrando sul fatto che ci sia una persona sola.
2: Esatto, sì. Cioè, magari una serie di passi, però nel singolo magari ci si concentra di più sulle trottole, sui salti, non proprio sui passi, come magari nella solo dance.

0: Ed eccoci giunti alla fine di questo momento insieme, di questo nostro roller time. Io ragazze vi lascerei la parola se volete salutare qualcuno, se volete lasciare i vostri contatti, insomma, della vostra associazione.
1: Ecco, si ricordi di seguirci sui nostri social, quindi TikTok, Instagram e Facebook, SD Pattinaggio con Selve su Instagram e TikTok e Instagram e Facebook, mentre TikTok è Omnis, e di contattarci al numero 350 033 7028
2: per eventuali iscrizioni ai corsi, quindi al corso base, al corso di avviamento, ecco. E noi salutiamo tutti, salutiamo le nostre allenatrici, le nostre compagne e la nostra preparatrice atletica, i vari tecnici, i coreografi che sì, verranno a incontrarci ed aiutarci per la composizione delle coreografie martedì e mercoledì, giusto? Voi siete martedì?
1: Esatto.
2: Ok.
1: E anche tutte le persone che comunque stanno dietro le quinte.
0: Certamente.
1: E che ci aiutano.
0: Perfetto, grazie mille ragazze.
1: Grazie mille.
2: A voi, buona serata.

0: State ascoltando Free Radio. Only the best songs.
1: Ed eccoci qua, ritorniamo con nuovi ospiti, nuove voci. Allora, noi adesso sentirete le voci dei D'Anema, un gruppo musicale composto da giovanissimi ragazzi, giusto? Quanti anni avete più o meno?
2: Io 20.
1: Ok.
3: Io sono uno dei più vecchi, 21.
1: Ok, perfetto. Quindi è un gruppo composto, immagino, da tante età diverse, no?
2: Sì.
1: Ok. E come vi siete conosciuti?
2: È stato un progetto che è nato principalmente in scuola di musica. È stato un progetto che ci è stato proposto appunto ancora 6 anni fa, più o meno. E da lì ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a suonare. I primi anni non era qualcosa di molto serio, però siamo arrivati qui.
1: Quindi cioè, un progetto musicale che poi è diventato effettivamente qualcosa di più concreto, giusto?
2: Esatto.
1: E quanti siete di componenti, quindi?
2: Di componenti siamo 7, purtroppo oggi manca una ragazza, le salutiamo, ciao Lisi. E...
1: salutiamo, io vedo davanti a me 6 persone effettivamente. E che strumenti abbiamo più o meno? Cioè, allora, so che tu, Andrea, ci conosciamo già, è cantante,
2: esatto.
1: Ok, quindi strumento, corde vocali.
2: Esatto.
1: E poi?
3: Io ad esempio suono invece la chitarra acustica.
1: Chitarra acustica, ok.
3: Poi ci sarebbe la Daisy, appunto, che oggi non c'è, che suonerebbe la chitarra elettrica.
1: Ah, ok. Quindi cioè, andate poi a mettere tutti i vostri strumenti musicali nei vari brani che fate. Fate cover, brani vostri personali?
3: Facciamo principalmente delle cover.
1: Ah, ok,
3: poi
1: perfetto.
3: Adesso ci lavoriamo sempre.
1: Certo. Poi, prego, andiamo pure avanti.
4: Io suono il basso.
1: Basso, ok.
4: Sono l'ultimo arrivato del gruppo.
1: Ah, ok. Più giovane?
4: O... sì, ho 14 anni.
1: Wow, incredibile. E di qua invece, per me di qua, abbiamo
5: io sono Nicolò.
1: Ok, e suoni?
5: Sono la batteria.
1: Ok, quindi abbiamo il batterista, abbiamo le chitarre, il cantante, il basso, il batterista.
6: E io sono Andrea e sono un'altra batterista.
1: Un'altra batteria, benissimo. E poi infine abbiamo Sofia, giusto?
7: Sì, io sono Sofia e sono l'altra cantante.
1: Ah, ok, quindi siete 2 cantanti.
7: Sì, esatto.

0: ritorniamo. E vi chiedo, dopo aver fatto un po' le presentazioni, partirei con una domanda un po' più generale per farvi anche un po' più parlare voi. E quindi vi chiederei: cos'è per voi la musica? Come la vivete? Prego. Vuoi partire tu, Enrico? Vai pure.
1: Allora, la musica è sicuramente qualcosa che ci unisce, che può esprimere molto di più di quello che si potrebbe fare attraverso le parole o attraverso anche gesti o azioni. Mm-hmm. Infatti, magari quando noi suoniamo, infatti c'è molta sintonia tra di noi, e sicuramente infatti è nata anche un'amicizia tra tutti di noi grazie appunto a questo progetto.
0: Certo, immagino. Quindi è stato appunto, mi dicevate che siete tutti singoli, no? Che state studiando in una scuola di musica, avete studiato musica in generale, e che poi questa cosa vi ha uniti alla fine, no?
1: Esattamente.
0: Ah, benissimo, bellissimo. E tu invece, che sei il più giovane, Jacopo, giusto?
2: Esatto, sì.
0: La musica è una passione da sempre, sei giovanissimo, come ti sei approcciato al gruppo?
2: E ho iniziato suonando la batteria io.
0: Ah, ok.
2: Poi sono passato al basso. Mm-hmm. Ho anche altri gruppi io.
0: Ok.
2: Però ultimamente suono solo il basso io.
0: Solo il basso, e anche nei vari
2: sì,
0: gruppi?
2: Sì, esatto.
0: E da questa parte invece vedo Andrea con le cuffie.
3: Allora, la passione per la musica mi è stata passata da mio zio, che anche lui suonava tantissimi strumenti, principalmente la batteria, e quindi un giorno ero da lui, diciamo, mi ha detto: siediti alla batteria, prova a suonare, e mi ha detto che ero abbastanza portata, quindi ho voluto continuare questa passione. Ho suonato da sola per un po' di anni, dopo ho iniziato ad andare appunto ad una scuola di musica e successivamente mi sono trovata con loro.
0: Fantastico.

0: Salavi baby.
1: Ed eccoci qui, quindi da quanto tempo è che suonate insieme? Me lo ricordate per favore, se vuoi dirmelo tu, Sofia?
2: Allora, io sono entrata nella band più o meno un annetto fa all'incirca. Loro però suonano assieme da molto più tempo, 6-7 anni più o meno.
1: Ci sono 7 anni da cui, cioè, la band esiste da 7 anni.
2: Sì, da 6 anni.
1: Sei anni, okay.
2: Io sono entrata appunto più o meno l'anno scorso insieme anche a Jacopo.
1: E prima facevi già qualcosa di particolare con, cioè, tipo concerti, non lo so, canti?
2: Sì, nella scuola di musica io facevo già appunto canto e facevo qualche concertino appunto sempre organizzato dalla scuola di musica.
1: Certo, immagino.
2: Saggi
1: che...
2: e cose così.
1: Ok, e poi invece abbiamo dei membri storici che ci sono dagli albori.
3: Io sono il batterista che... insieme ad Andrea abbiamo formato con anche Enrico e l'altro Andrea e siamo gli storici praticamente, perché nel mezzo abbiamo cambiato un chitarrista elettrico che prima era un ragazzo, adesso c'è la nostra amica Desiree
1: che salutiamo, purtroppo
3: questa sera non è presente e dopo si sono aggiunti, perché prima mancava sempre il batterista e quindi alla fine l'abbiamo trovato, l'anno scorso è arrivato Jacopo e insieme abbiamo fatto pacchetto unico e abbiamo preso anche la Sofia come seconda cantante, seconda voce.
1: Giustamente, perché finché ce n'è,
3: cioè, esatto, beh, no, meglio approfittarne.
1: E invece Andrea, tu sei anche tu un membro storico, giusto?
4: Sì, io suono con loro dall'inizio alla fine, quando è stato approvato il progetto, e posso dire che concordo con Nicolò che c'è stato un via vai di persone che entravano, uscivano nella band, veramente assurdo, ci siamo trovati in quattro per svariati anni.
1: Per

0: Ed eccoci qui. Allora, come preferiamo? Vuoi concludere anche tu, Jacopo, per farmi capire un attimo invece tu come sei entrato, come hai conosciuto il progetto?
1: Allora, io ho conosciuto il progetto grazie al mio maestro, che è anche presidente della scuola Giuseppe Verdi, che mi ha fatto conoscere il gruppo e abbiamo fatto una prova insieme. E
0: vi siete piaciuti?
1: Esatto.
0: È stato amore. Abbiamo detto, effettivamente il bassista forse serve e quindi... E adesso, parlando un po' più sul concreto, dai, quando i concerti, perché immagino farete qualche... No, suonate, giusto?
2: Esattamente. Ah, sì, okay. Abbiamo già fatto qualche esibizione pubblica.
0: Esatto.
2: Questi anni.
0: E quindi, tutti questi anni, sarà successo qualche volta un imprevisto divertente da raccontare? Vedo qualcuno che sbiaccia, che già si sta piegando a metà, quindi mi aspetto grandi cose.
2: Vabbè, parto già io allora, in quanto chitarrista. Sì, beh, mi è capitato anche più volte che durante i concerti, finché sto suonando, io ovviamente ho dei plettri di riserva. Una serata io effettivamente mi sono già dimenticato di mettere i plettri di riserva e ho continuato a suonare con il mio tranquillamente. Solo che a un certo punto durante il concerto mi è scivolato il plettro ed è entrato dentro la chitarra. Io in quel momento ho dovuto improvvisare e iniziare a continuare con le dita sperando che funzionasse, finché gli facevo un gesto a qualcuno di venirmi andare a prendere la...
0: Domanda da ignorante, effettivamente quindi la chitarra acustica, giusto? Perché tu suoni l'acustica.
2: Esatto.
0: Cambia col plettro e con le mani. Non guardarmi con questa faccia perché la domanda è da ignorante. Quindi effettivamente il suono può cambiare, cioè
2: sì, beh, ovviamente ha anche una forza diversa e un materiale diverso, già quello.
0: So che Brian May usa le monete. Prossima volta prendi su un euro.
2: Potrebbe essere un'idea.
0: Un coin.

0: Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.
1: E partirei invece da te, Nicolò, giusto? Con
2: sì,
1: una
2: sì.
1: Sola C, perché sennò... E tu invece imprevisti divertenti sul palco, sei il batterista, giusto?
2: Sì, batterista e anche percussionista, perché essendo in due ci scambiamo, è capitato anche di scambiarci a metà canzone.
1: Qual è la differenza tra batterista e percussionista da persona che non ne sa proprio quasi niente?
2: Il percussionista suona solo ed esclusivamente le percussioni, quindi di accompagnamento, di contorno vengono usate.
1: Grazie.
2: E imprevisti divertenti, soprattutto i miei, sono anche alle prove, dove cerco di far girare le bacchette come i grandi batteristi, ma molte volte riesce, ma anche molte volte vengono lanciate a velocità stratosferiche addosso, per esempio all'Andrea, a qualcuno più o meno di norma, vanno dappertutto.
1: Ecco, allora colgo la domanda: dove avete... trovate lo spazio per i vostri allenamenti, le vostre prove effettivamente?
2: Noi siamo alla scuola di musica Giuseppe Verdi e siamo seguiti da un maestro, maestro Matteo Erti, e di norma
1: nel dubbio salutiamolo,
2: certo, e di norma abbiamo lezione una volta ogni una settimana sì, una no circa.
1: Okay, e quindi in quell'occasione vi sì. trovate tutti insieme e
2: dopo
1: provate.
2: Noi ci troviamo anche al di fuori del contesto sì, ma anche tra amici o prove a casa. Per esempio, molte volte ci troviamo a casa mia, avendo io casa molto grande e spazio esterno.
1: Due batterie, cioè, penso che prendano spazio.
2: È impegnativo.
1: Immagino.

0: Allora, adesso partirei da te, Andrea. E ti chiederei, così, per capire bene la vostra band, di cosa si occupa, che genere fate di, sostanzialmente? Cioè, che tipi di brani fate?
1: Allora, diciamo che facciamo un po' di tutto.
0: Ok.
1: Spaziamo più tra il rock, magari, e un po' di pop.
0: E come canzoni, tipo...
1: Diciamo che il nostro cavallo di battaglia è Master Blaster di Stevie Wonder.
0: Wow.
1: Se no facciamo per esempio Smooth dei Santana, che è totalmente un altro genere, però ci viene bene lo stesso, ovviamente. E se no,
0: sembra la mia playlist, no? Quelle cose che tipo sono due generi completamente diversi. Prima magari partono i Muse, poi arriva Rita Pavone. Queste cose qua un po'...
1: Esatto, siamo così anche noi, siamo tutti diversi e quindi ci accomuna anche questo.
0: Ah, siete effettivamente, quindi avete anche passioni e generi diversi sotto il profilo della musica, quindi, giusto?
1: Sì, sì, almeno personalmente penso di sì.
0: E che cosa, quale genere ti diverte di più fare?
1: Diciamo che il rock è sempre impegnativo, però porta molte soddisfazioni. Però anche il pop, sì, fare una canzone pop e adattarla alla batteria non è sempre facile.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Pensavo perché avesse magari più ritmo, non so.
1: Magari di solito nel pop si sente più una cosa strumentale, ma fatta al computer. Quindi farla con la batteria reale ovviamente è
0: un tutta
1: po'
0: un'altra
1: più...
0: cosa, certo.
1: Esatto.
0: E bisogna invece adattarla. Personalmente tu che genere prediligi ascoltare?
1: Io spazio tra tutti i generi, va molto da come mi sveglio la mattina, da in che momento sono con la testa e decido che canzoni ascoltare.
0: Giustamente.

0: riprendiamo, ho fatto la domanda ad Andrea, la farei anche a te, altro Andrea. E genere tuo di musica che ti piace fare con la band e che avete sperimentato in questi anni?
1: Allora, quello che abbiamo sperimentato in questi anni è davvero tanto, però devo dire che il genere che prediligo, quello che mi è piaciuto di più, quello che mi ha divertito di più è stato quando abbiamo fatto Smooth, come diceva prima la Andrea, che diciamo si può considerare musica latina, più o meno, diciamo, mettiamola così, e devo dire che è stato molto divertente. Poi anche dividere le parti con Sofia è stato molto, molto divertente, molto godevole, diciamola così.
0: Ok, perché immagino che invece, cioè, quando, per i cantanti voi dividiate il testo proprio di base.
1: Sì, sì, c'è una suddivisione che di solito ci mettiamo d'accordo, la facciamo io e lei in base a chi riesce ad adattare meglio le proprie corde con quello che richiede la canzone alla fine.
0: E su che corde siete più o meno voi due? Cioè, tipo, entrambi soprano, entrambi siamo mezzo soprano, quelle cose lì.
1: Allora, io parlo per me, dico che sono un baritenore. Non ho bene idea di cosa sia la Sofia.
2: Nemmeno io, meno, o forse mezzo soprano, penso, all'incirca.
0: Okay. Vabbè, io non so cosa sia un baritenore, quindi nel senso va benissimo.
2: Sì,
0: tutto.
2: Comunque Andrea tende a fare appunto le parti un po' più basse perché gli riescono meglio.
0: Certo,
2: io
0: immagino.
2: Tendo ad andare un po' più in alto, appunto.
0: Fai più i virtuosismi vocali.
2: Sì,
0: in
2: esatto.
0: Alto. Ok. E come genere musicale da ascoltare, voi come. Cioè, beh, parto da te e poi parto. Facciamo prima le signore e prima Sofia.
2: Sì, anch'io spazio un po' tra tutti i generi, forse mi piace di più il rap americano, italiano, forse il rap, sì.
0: E tu?
1: Io spazio veramente tante cose, però diciamo che se devo sceglierne uno prediletto è un po' il metal, mettiamolo così.

0: Eccoci cari ascoltatori, perdonatemi se sentite la mia voce un po' così ridacchiante, ma questi ragazzi sono fantastici, fanno un sacco di cose effettivamente così diverse dalla musica, come lavori, come studio, eppure è davvero una passione trainante, possiamo dire, cioè è magnifico, magnifico. Nicolò, ripartiamo da te. Il tuo pezzo preferito da fare con la batteria?
1: Io ne ho tanti, per il momento in cui sono, che sono i Rammstein, okay. Gruppo tedesco.
0: Abbiamo detto poco, una rubina da niente,
1: sì,
0: i Rammstein.
1: Il pezzo è Arm Tristan. Arm de Tristan.
0: Ok. No, sì, lo so il tedesco, ma non sapevo...
1: Non è molto difficile con la batteria, però ha un bel coinvolgimento con tutto il resto del gruppo.
0: Sì.
1: Facendo il coro, sì. Vorrei provare a farlo, sarebbe molto molto bello. Vediamo se in un futuro si potrà.
0: Beh, e come vi dividete tipo nei pezzi metal, voi due batterie?
1: Sarà difficile per il momento, non ne abbiamo ancora fatti, però sarà una cosa che penso sia prossima, speriamo.
0: E a livello di basso nei pezzi metal? Ti è capitato di farne?
2: No, non suono metal principalmente.
0: Ok, tu cosa suoni principalmente?
2: Mi piace soprattutto musica punk rock anni 2000, anni 90.
0: Quindi un genere totalmente diverso,
2: sì, esatto.
0: Quasi. Ah, che figata.

0: Free Radio.
1: Ed eccoci qui, siamo arrivati al momento dei saluti, ragazzi. Se volete salutare qualcuno in particolare, e poi vi chiederei anche i contatti, i vostri contatti, dove potervi seguire e dove avere aggiornamenti nel caso suonaste da qualche parte. Chi ha piacere di partire? Vai tu.
2: Beh, allora, innanzitutto vorrei salutare e ringraziare Matteo Erti, che è il nostro insegnante, che ci ha sopportato per questi 6 lunghi anni e ci ha supportato effettivamente.
1: E sopportato, certo.
3: E direi anche di salutare anche la nostra chitarrista elettrica, che oggi appunto non c'è, da Desiree.
1: La prossima volta me la portate.
3: Sarà fatto.
1: Così invece di 6 persone siamo 7, sarà ancora più divertente. E contatti, posso chiedervi come facciamo a raggiungervi? Su Instagram o in generale sui social? Non penso che abbiate Facebook, siete un po' giovani.
2: Beh, allora, su Instagram ci potete cercare come _Danema, tutto in piccolo, e c'è il profilo, e per altre informazioni e resto si può tranquillamente cercare la scuola di musica e vi danno tutto quanto.
1: Per il momento avete dei progetti o in mente, concerti, o posso chiedervi piuttosto dove...
3: Beh, allora, i concerti sicuramente verranno messi anche in programma, perché lo scopriamo pian piano quando vengono fuori.
1: E sarà sulla vostra pagina Instagram _Danema.
3: Dipende in realtà da quanto tempo ce lo danno, perché a volte ce lo danno anche all'ultimo, ci capita. Però se abbiamo possibilità, avvisiamo.
1: Dai, una storia Instagram.
3: Ci penseremo di metterla allora.
1: Perfetto, così vi possiamo seguire e stalkerare un po' per vedere come crescerete, perché sicuramente sarà interessantissimo vedere il vostro percorso. Io vi ringrazio, ragazzi, ringrazio tutti gli ascoltatori. Io sono Gaia e questo è stato il mio piccolo spazio Gaia.
4: Sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

però. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 29 ottobre 2026, il tema è la salute dei tuoi reni, lo stile di vita per una prevenzione efficace, col dottor Giuseppe Mennella, esperto in nefrologia e dialisi dell'USSEI Euganea. Modererà l'intervento il nostro Roberto Celon di Free Radio con Marco Sedocco. L'evento, gratuito, si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.
1: Welcome to the new dimension of Afro House Music. We enter the fantastic dimension of African Dream.

0: 29esima edizione della manifestazione storica San Martino a Cavallo e momenti della storia della città di Piove di Sacco, che si terrà domenica 25 ottobre 2026, evento organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Piove di Sacco. Il programma, dalle 9 alle 18 in Piazza Incoronata, falconeria e storia d'arti, mestieri e giochi. Dalle ore 10 a mezzogiorno, manifestazioni artistiche, scambi, didattica con un falconiere, nonché letture presso la scuola primaria Umberto I e la scuola primaria Davila. Alle 15, corteo storico con presentazione dei gruppi in via Roma, in cortile San Martino, tributo al santo patrono, e a seguire in piazza Vittorio Emanuele. Alle 17, rappresentazione storica San Francesco a 800 anni dalla morte. Alle 18, chiusura dell'evento con esibizione sbandieratori. Ricordiamo la data, 25 ottobre 2026, per San Martino a Cavallo, a Piove di Sacco, in provincia di Padova.
1: Sie hören Free Radio, den Radiosender unserer Stadt. Free Radio Consell, immer und nur schöne Musik. Laden Sie unsere Apps aus Ihrem Store herunter.

0: Anche questa sera siamo qua.
1: Anche questa sera. Mercoledì 14 ottobre 2026. Sono esattamente le 21 e quasi 02 minuti. Quindi siamo di puntuali.
0: Sì, siamo puntuali, dai. Il tempo di sistemarci e quindi
1: fare la prova, esatto. Prova cuffie, prova microfono, prova video, prova qua, prova là, prova su, prova giù. Ed esatto. Eccoci qua.
0: Andiamo anche in prova.
1: Sì. Ben ritrovati dalla Vale
0: e da Paolo. Quindi questa sera musica ritrovata con praticamente canzoni molto molto interessanti, soprattutto se volete ballare, quindi magari a casa spostate i divani.
1: E già che dici questo mi incuriosisci e non
0: sì.
1: poco.
0: Eh sì, questa sera c'è qualcosa di bello, di fresco.
1: Non vedo l'ora.
0: Più fresco c'è anche qualcosa di vecchio ma sempre ballabile.
1: Di più caldo?
0: Sì, più caldo. Comunque, dopo aver così presentato la serata, andiamo subito con la prima
1: Cominciamo?
0: Canzone. Con la prima, con la sigla.
1: Alla grande?
0: Questa sera ho trovato una sigla spettacolare.
1: Oh,
0: ascolta.
1: Ascoltiamo.

0: Ma hai sentito che sigla questa sera?
1: No, ma la dobbiamo sentire tutta, è troppo bella. Ma il titolo, Insomnia, cioè uno non può dormire, cioè è impossibile che dorma, cioè veramente sta sveglio con questa musica pazzesca.
0: Per forza.
1: Complimenti, siamo proprio, abbiamo spaccato di brutto, ancora di più della settimana scorsa.
0: Come la prima canzone.
1: Non oso pensare la prossima settimana, anche se... questo Insomnia, io sai, ti dicevo adesso mentre l'ascoltavo, la vedrei giusta giusta per la serata di Halloween,
0: sì,
1: 31 ottobre,
0: sì, può essere,
1: qualche
0: può
1: locale
0: essere.
1: Così, bello, bello.
0: Comunque, dobbiamo dire, visto che l'hai detto anche tu, che l'hai capito, questa canzone è una canzone che risale al 1990, negli anni 90.
1: Remixata attualissimamente, cioè proprio,
0: esatto.
1: Mi è venuto a dire così.
0: Questa canzone spacca veramente.
1: Di adesso.
0: Di adesso, esatto. Mm-hmm. Infatti la musica ritrovata non è solamente musica vecchia.
1: È ritrovare anche questi remix,
0: esatto,
1: di parecchi anni fa con,
0: esatto,
1: chi,
0: sì,
1: si ingegna di remixarli con,
0: certo,
1: qualcosa di,
0: certo,
1: più fresco, come hai detto te,
0: esatto,
1: prima.
0: Esatto, esattamente. E adesso amici lasciamo un po' la sigla per cominciare.
1: Alessio.

Weekend Heroes, questa è la canzone di Alesso, DJ, producer anche questo, risale al 2014 e quindi questa è la canzone che abbiamo ascoltato qui su Free Radio quando sono le 21 e 11 minuti primi. Ma continuiamo!

0: Eh sì, questa sera sì, si balla, no?
1: Ma sì, non siamo stati fermi un secondo, che sia uno.
0: Esatto.
1: Quindi stasera va così, cioè la serata un po' più easy, la serata un po' più strong.
0: Esatto.
1: Questa è una serata proprio strong.
0: Su strong.
1: Sì, ci stiamo proprio divertendo molto.
0: Esatto. Ma comunque la musica non può mancare, sempre su Free Radio, con musica ritrovata.
1: Ah, sai cosa?
0: Dimmi.
1: Paolo, ricordiamo il numero di telefono.
0: Certo.
1: Se a qualcuno o a qualcuna viene voglia di scriverci qualcosa, 378-06-55-630. Si sta come d'autunno, sugli alberi le foglie.

0: anche se magari questa canzone non si balla, però insomma è sempre molto interessante.
1: Sì,
0: no?
1: Ci sta bene, quei mezzi poi loro sono loro, i Coldplay, quindi esatto, parlano da soli.
0: Esatto.
1: Ma la poesia di prima,
0: sì,
1: di chi era? Vediamo se hai studiato.
0: Non mi ricordo.
1: Giuseppe Ungaretti.
0: Ah sì, Giuseppe Ungaretti. Stavo dicendo Giuseppino.
1: Stasera è la serata poesie.
0: Poesie, stasera è la serata poesie, amici. Quindi
1: e adesso
0: ascolteremo le poesie.
1: Sì. Bada Bing, Chris Cab featuring Giuliano Palma, 2016.
0: Canzone un po' strana.

0: Eh sì, amici, non poteva mancare David Guetta questa sera.
1: Sì, è uno, penso, il migliore tra i DJ.
0: Producer, sì.
1: Quasi.
0: Poi c'è anche Bob Sinclair,
1: ce ne sono molti.
0: Non è che ce ne sia solamente.
1: Non vogliamo togliere niente a nessuno,
0: Guetta,
1: dai.
0: Sì, esatto.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: and roll
1: e con i Depeche Mode.
2: Come dite rock and roll, rock and roll. Ma cioè, cosa mi hai trovato fuori? Cosa ci hai trovato fuori qua? Figli di Pitagora, di Gabri Ponte, Little,
0: esatto,
2: Tony.
0: Little Tony,
2: mitico Little Tony.
0: Pensa un po' cosa ha trovato questa sera, già. Gabri Ponte
2: adesso,
0: e Little Tony.
2: E adesso King Wild, You Came, 1988.
0: Di qualcosa, una poesia.
2: Sì, perché stasera è la serata poesia.
0: Sì. Beh.
2: Tra un fiore colto e l'altro donato, l'inesprimibile nulla.

0: sai una cosa, voglio dire una cosa perché
1: ti ho ispirato.
0: Sì, no, no, no. È perché sto guardando la nuova serie degli 883.
1: Che mi raccontavi.
0: Nord, esatto, nord, mm-hmm. sud-ovest-est, no?
1: Sì.
0: Ho guardato praticamente tre puntate, no? Adesso non so quante siano.
1: Non lo sai quante sono in totale.
0: No, non lo so, non lo so. La prima puntata è ispirata a qualcosa che non so, non ho capito perché hanno messo su quella serata, su quella puntata, i Righeira.
1: Ah,
0: hai capito?
1: E che collegamento c'è tra di loro?
0: Forse ho capito
1: il
0: che
1: periodo?
0: No, il collegamento è che i Righeira nell'82 si sono conosciuti, andavano a scuola assieme.
1: Sì?
0: Si sono conosciuti. E quindi uno va dall'altro, hanno fatto vedere il motivo perché si sono messi insieme.
1: Sì.
0: E quindi poi non so, non mi ricordo più la data esatta quando si sono sciolti. E si sono sciolti dopo la canzone che si intitola. Adesso non ricordo.
1: Non riesco
0: più
1: ad aiutarti.
0: No, no. La canzone è
1: compra una vocale.
0: L'estate sta finendo.
1: Ok.
0: Dopo l'estate sta finendo, praticamente si sono sciolti.
1: Sì.
0: Quindi nell'83-84, insomma, adesso non ricordo più quando, perché poi hanno fatto l'album. Quindi con l'album dovevano ancora cantare assieme. Però non capisco
1: il collegamento.
0: Il collegamento, secondo me, è che dopo i 10 anni, no, 10 anni,
1: sì,
0: sono nati gli 883. E dopo un po' di tempo si sono sciolti anche gli 883. Hai capito?
1: E può essere questo forse la cosa che li accomuna.
0: Sicuramente è questo. Sicuramente
1: lo possiamo
0: questo
1: chiedere a chi ci sta ascoltando, magari. Ma se lo sanno,
0: può
1: ce
0: essere,
1: lo dicono.
0: Può essere che magari. Io ho visto una cosa del genere. E quindi, secondo me,
1: è così.
0: È così, sì, è così. Per
1: Bene,
0: me è così.
1: Abbiamo svelato l'arcano.
0: Sì, forse abbiamo svelato l'arcano, però bisogna vedere se magari prossimamente fanno vedere ancora i Righeira oppure no. Insomma.
1: Segui le puntate e ci racconterai.
0: È stata comunque una bella puntata perché i Righeira a quel tempo là erano famosissimi, no? Nell'82.
1: Hai voglia. Chi c'è adesso? Ricky Martin, bello lui, con Private Emotion, un brano del 2000, tondo tondo.

0: Non è che ti stai addormentando, no?
1: Quasi. No, quasi. scherzo. Sono svegliissima, eccola me. Pronta. Prontissima.
0: No, perché sai, lo so che siamo reduci dal lavoro, quindi bene o male.
1: No, no, beh, ma questa, cioè, la serata così mi coinvolge pienamente.
0: Sì,
1: ci penserò dopo a dormire.
0: Ecco,
1: dai.
0: Dopo ci pensiamo a dormire, intanto ascoltiamo la musica e abbiamo ascoltato i Milli Vanilli con Girl You Know Is True. Ma adesso continuiamo sempre con la musica, ma c'è un...
1: Ma sì, avrei piacere di condividere questa bella situazione.
0: Sì, va bene.
1: Allora, vediamo qua, c'è scritto, è una nuova apertura che si chiama, sì. si chiama già, Bonito 81, è una caffetteria food wine bar. Appunto, la nuova apertura è per questo sabato 17 ottobre 2026 alle ore 17, quindi ricordatevi che alle ore 17 c'è la nuova apertura e si festeggerà perché vi aspettiamo numerosi con ricco buffet brindando insieme alla nuova avventura e quindi un grande in bocca al lupo. Vi aspettiamo numerosi, ovviamente, e Bonito 81 Caffetteria Food Wine Bar è sito in via Giacomo Matteotti numero 63 a Conselve, ovviamente qui a Conselve, vicino,
0: certo,
1: al centro, ecco, non,
0: sì,
1: non
0: siamo,
1: si può
0: quasi
1: sbagliare.
0: Vicini al centro, dai.
1: Bene, vi aspettiamo e buona fortuna.
0: Ok.

0: grande personaggio della musica dance, un po' pop, diciamo così, si chiama Paul Young, la canzone registrata nel 1983, quindi anni 80, con la canzone per l'appunto Come Back and Stay. Ma è una sequenza di musica anni 80 sicuramente per quanto riguarda adesso, in questo momento.
1: Benissimo,
0: infatti,
1: alla grande.
0: Ce ne sarà un'altra, esatto.
1: Ma Paul Young,
0: sì,
1: che fine ha fatto?
0: Non lo
1: sappiamo. Che era così bravo, è così bravo.
0: Tanti erano bravi.
1: Un grande artista, ma chissà.
0: Erano molto bravi anche gli altri, perché sì, ce ne sono tanti di bravi.
1: Certamente.
0: Negli anni 80, però
1: certamente
0: anche loro hanno finito la loro carriera.
1: Sì. E qua senti che sottofondo, sentite questo sax meraviglioso, i Quarter,
0: esatto,
1: Flash, Harden My Heart.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.

0: La musica anni 90 non può mancare nella serata di questo mercoledì 14 ottobre 2026, quindi con musica ritrovata, no?
1: Sempre con La Valle.
0: Esatto, e Paolo. Loro erano i Living Joy con Following the Rules, canzone che abbiamo straballato negli anni 90. Tu c'eri?
1: Sì.
0: Ah, c'eri. Dove eri?
1: E come? In giro, che ballavo.
0: In giro, che ballavi. Che ballavi. Già, la settimana scorsa abbiamo detto di una discoteca qua, proprio qua in zona, ti ricordi che l'avevamo citato?
1: Il Parasard.
0: Esatto.
1: Io ero di casa. Mi sa che avevo anche le chiavi. Tra poco.
0: Beh, dai.
1: Bene, e prima di presentare il prossimo brano, no, lo presentiamo dopo.

0: Beh, non hanno bisogno di presentazioni neanche.
1: Come
0: di...
1: si fa a non cantare, a non aprire le braccia e alzarle verso il cielo? A me viene così quando ascolto questo brano. Allora, permettimi Paolo di fare un piccolo saluto, anzi un grande saluto alla mia carissima Maria. Ciao Maria, un abbraccione e grazie che ci segui sempre, sono felice. Dammi la tua mano, vedi? Adesso tutto pesa a metà.
0: E con Sabrina, canzone che risale all'87, Sexy Girl.

0: Questa è una delle tante produzioni di Claudio Cecchetto, che nell'87 e negli anni 90 ha veramente...
1: Però adesso tu non sforare col discorso, no, devi dire quello che mi hai detto, che anche se non, cioè, i microfoni erano chiusi,
0: ah, sì,
1: ma devi, no, devi
0: lo,
1: dire...
0: lo possiamo dire anche, no, che cioè, aveva
1: certo.
0: due... Beh. Due papine.
1: Le chiami papine?
0: Sì, le chiamo papine.
1: Io le chiamo la Gina e la Pina.
0: Ecco, esatto.
1: Avete capito che cosa intendiamo?
0: Sì, certo.
1: Le ninne, le zizze. Tutto naturale.
0: Certo.
1: Sì. Beh, voi maschietti, figurati.
0: Restiamo sempre in tema di anni 80 con un altro grande personaggio dalla musica. Stiamo parlando di Rod Stewart.
1: Grande. Un grande. Dai, I Think I'm Sexy, brano del 1960.

0: Questa canzone potremmo andare all'infinito.
1: Eh sì, è un po' lunghetta, è un bel...
0: È una versione mix.
1: Ma cos'era? 7-8 minuti era
0: sì,
1: inizialmente?
0: Sì, 6 minuti, 7 minuti. Molto
1: snap,
0: molto lunga.
1: Snap con punto esclamativo. Ma io ricordo che quando la mettevano in discoteca proprio mi scatenavo, mi piaceva un casino. Oppure non ero in discoteca, la sentivo, l'ascoltavo e alzavo il volume a manetta. Mi piaceva
0: insomma,
1: un sacco, proprio un sacco.
0: È stato il primo successo praticamente per gli Snap, quindi The Power. Poi è uscito un altro disco, un'altra canzone. E poi è uscita nel 91-92 Rhythm is a Dancer, che questa ha proprio spopolato
1: E quindi la metterai la prossima settimana.
0: Magari la mettiamo la prossima settimana.
1: Ci ricordiamo.
0: Ma adesso
1: la facciamo ascoltare.
0: Ancora musica anni 90.
1: Sì.
0: E questi chi sono?
1: I Run DMC, brano del 1997, It's Like

0: Anche questo uno dei pezzi degli anni 90, 1994, il gruppo erano i Typical di napoletani.
1: No.
0: Non erano napoletani?
1: No. No. Ah, no. Qua ti devo correggere.
0: Da dove
1: perché
0: erano?
1: Perché sono praticamente un gruppo di tre DJ siciliani.
0: Ah, sì.
1: Infatti, sempre sud, ma bisognava andare un po' più giù.
0: No, ma infatti
1: non
0: è vero,
1: in Campania, ma in Sicilia.
0: Mi sono un po' confuso.
1: Però,
0: vabbè,
1: dai, sei tanto. perdonato. Sì.
0: Ok. E questa è la canzone che abbiamo ascoltato, Round and Round. Sono le 22:42 minuti primi, ma adesso c'è un bel cosa da ascoltare.
2: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

0: una delle tante canzoni degli anni Ottanta che sta, che ha veramente un gruppo che ha veramente così, non è proprio un, non è stato un gruppo che ha spopolato, perché però insomma hanno fatto il suo successo tranquillamente,
1: la loro storia,
0: esatto,
1: hanno fatto, li ricordiamo,
0: sì, hanno fatto tante canzoni, una delle più belle, Breakout,
1: sì,
0: e questa
1: è questa anche
0: che abbiamo ascoltato questa sera, che si intitola, certo, come
1: Twilight World.
0: Ecco qua. Ma adesso, amici, continuiamo sempre la nostra musica, sempre restiamo in tema di anni 80, eh?
1: Mm, certo, sì, è un brano del 1986, Rumours, loro sono i Times Social Club.

0: Questa è Free Radio. Free Radio consente. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: Eh sì, amici, questa è Free Radio. E naturalmente sono le 22:55 minuti primi. È arrivato il momento anche di salutarci.
2: Eh sì, ci siamo.
1: Eh sì. Allora, secondo te com'è andata la serata? Molto bene? Hai ballato?
2: Io mi sono divertita.
1: Ok. Siamo divertiti tutti quanti, dai.
2: Sicuramente.
1: Bene. Quindi non mi resta che c'è una zanzara che mi sta
2: ce l'ha con te
1: girando
2: questa sera, sì, è qua che gira. Ci
1: esatto.
2: fa compagnia per tutta la serata che ci sta facendo compagnia.
1: Esatto. No, stavo dicendo che noi ci sentiamo mercoledì sera sempre per una nuova puntata di
2: Musica ritrovata. Su Free Radio con
1: esatto, Selve. Su Free Radio naturalmente dalle 21 alle 23 con
2: La Vale
1: e Paolo. Quindi non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento a mercoledì prossimo.
2: Buonanotte, come dice La Vale, fate sogni belli.
1: E noi ci sentiamo mercoledì sera. Ciao.
2: Ciao. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera.

0: State ascoltando Free Radio. Only the
1: best songs. 29esima edizione della manifestazione storica San Martino a Cavallo e momenti della storia della città di Piove di Sacco, che si terrà domenica 25 ottobre 2026, evento organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Piove di Sacco. Il programma dalle 9 alle 18 in Piazza Incoronata, falconeria e storia d'arti, mestieri e giochi. Dalle ore 10 a mezzogiorno manifestazioni artistiche, scambi, didattica con un falconiere, nonché letture presso la scuola primaria Umberto I e la scuola primaria Davila. Alle 15 corteo storico con presentazione dei gruppi in via Roma, in cortile San Martino, tributo al santo patrono, e a seguire in piazza Vittorio Emanuele. Alle 17 la presentazione storica San Francesco a 800 anni dalla morte. Alle 18 chiusura dell'evento con esibizione sbandieratori. Ricordiamo la data, 25 ottobre 2026, per San Martino a Cavallo, a Piove di Sacco, in provincia di Padova.

Nel mondo degli influencer da un milione di follower, delle diete che durano 3 giorni, dei bibitoni miracolosi al sapore di prato, un gruppo di eroi ha deciso di dire basta. Sono quelli delle bilance dei bilancieri.

0: Se non sbaglio aveva una tuta celeste, gli scaldamuscoli e i capelli raccolti. Olivia Newton-John, Physical, in quel video degli anni 80 dove c'era un ciccione sul tapirulan. Lo posso dire perché mi hanno fatto body shaming per 50 anni. Anche perché sono ciccio ciccio anch'io, eh. Oggi dissacriamo un po', niente beveroni, solo pesi, tanta scienza e tanta ironia. State per entrare nella zona franca del fitness. Posate quella barretta di cartone pressato, allacciate le scarpe e alzate il volume. Sono tornati i maniaci del benessere, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show, il nostro viaggio tra bilancieri e verità, tra calorie e calunnie. A proposito, il vostro BMI o BMI? Quando è l'ultima volta che vi siete pesati? Il vostro peso diviso la vostra altezza al quadrato. Da un numero che se è sotto il 25 vuol dire che state bene, se è sopra il 25 siete sovrappeso. Per tutti quei fenomeni che ogni lunedì fanno la maratona sul tapirulan in modalità sauna finlandese, correndo avvolti nelle pellicole trasparenti o con tre felpi addosso. Ricordate che l'acqua non scioglie i grassi. Up and down. Un po' di squat, un po' di flessioni insieme ai Chainsmokers.
1: Questa è Free Ride.

0: Sbattiamo questo mito che il grasso si sciolga come il burro in padella. Il grasso non si scioglie come il burro in padella, né viene espulso sudando. Sudare vi fa perdere liquidi e sali minerali che basta reintegrare con un bicchiere d'acqua. Quindi mentre voi rischiate il collasso, su Instagram c'è il guru di turno con la tartaruga photoshoppata che lancia anatemi contro i carboidrati dopo le 6 di sera. Secondo questa divinità, alle 18.01 la pasta subisce una mutazione genetica e si trasforma istantaneamente in ciccia sui vostri fianchi. Sono belle le manie dell'amore ogni tanto, eh? Però la realtà è più noiosa e ve la dico tra poco. Anch'io la tartaruga, photoshoppando, però è al contrario.
1: Oh my god!
2: That's that ninth gear.

il carboidrato di sera. Vi dicevo che la realtà scientifica è molto più noiosa. Al vostro corpo non importa che ore siano. Se il fabbisogno giornaliero permette una quota di carboidrati, potete mangiarli anche a mezzanotte mentre guardate CSI Miami. Perché il peso dipende dal bilancio calorico nell'arco delle 24 ore e della settimana, non dall'orologio della cucina. Quindi spegnete i social. Toglietevi il cellofan di dosso, toglietevi le felpe e godetevi quel piatto di pasta serale senza sensi di colpa. Siate felici. Tra poco i vostri messaggi WhatsApp.

What you waiting for? Cosa stai aspettando? Marco da Milano dice: il mio personal trainer dice che se mangio un pomodoro fuori pasto interrompo la chetosi e rovino il deficit calorico. Ho fame. Posso rischiare la vita con una carota?

Dicevamo, quali strumenti, quali attrezzi usate di più in palestra? Tipo leg press, lat machine, chest press, leg extension. La mia rubrica preferita, gli attrezzi imbarazzanti, quegli attrezzi da palestra più inutili e costosi mai inventati. Parlo della leggendaria pedana vibrante. Ve la ricordate? Quella macchinario infernale che negli anni 2000 vi prometteva di sciogliere il grasso semplicemente stando in piedi. Con un terremoto magnitudo 6 sotto. Le vibrazioni, dicevano i venditori, attivavano i muscoli in modo involontario. Bastava tremare come un budino al vento, senza alzare nessun peso, per bruciare calorie, come i rulli massaggiatori in legno per la cellulite. Chi non le ha provati? O le pance di gomma finte sotto quella vera per sudare di più. Ricordatevi, se un attrezzo vi promette di sciogliere il vostro grasso senza fatica, l'unica cosa che si scioglierà saranno i soldi del vostro portafoglio. Tra poco parliamo di cibo fit. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro personal trainer per quest'ora.

La splendida voce di Pink e Million Dreams. For the world we're gonna make. Entriamo nel tempio del consumismo moderno, la corsia dei prodotti fit del supermercato, un capolavoro di manipolazione psicologica. Biscotti proteici, barrette energetiche, patatine light, a volte in confezioni minimaliste con scritte che urlano salute. Adesso prendete, girate la confezione e leggete i valori nutrizionali. Per compensare la riduzione di grassi, sono stracolmi di zuccheri artificiali.

Dicevamo zuccheri e addensanti. È un miracolo. Ogni singola barretta affitta le stesse calorie, né più e né meno di un grazioso e glorioso bombolone alla crema. Con la differenza che il bombolone vi rende felici. Il marketing ci ha fatto credere che per essere in salute servano cibi complessi e costosi. Ma la verità è che i veri superfood non hanno bisogno di pubblicità e costano pochissimo. Un esempio imbattibile? Le vostre uova, il cibo più completo del pianeta. Contengono proteine nobili, altissimo valore biologico, sani grassi, vitamine del gruppo B e ferro. Eppure nessuno fa i balletti su TikTok quando si tratta di vendere uova. Lo stesso vale per i legumi, per la verdura di stagione, per i cereali. Voi smettete di spendere metà del vostro stipendio in cibo modificato in laboratorio. Provate a mangiare del cibo vero, semplice. Non c'è bisogno di una laurea in chimica per leggere l'etichetta. Si può avere un bombolone, regia? Grazie. Need you tonight in excess. Need you, bombolone. Dopo leggiamo il messaggio di Elena che fa 3 ore di zumba. Mettete il cuoricino al vostro speaker itinerante. Sulla pagina WhatsApp e sulla pagina Facebook di Viaggiando c'è un tastino.

Yeah, con Saverio Lombardi al ritmo di Madonna, Material Girl. Un bel balletto per vendere le uova su TikTok sarebbe interessante. Lo mettiamo subito sulla pagina Instagram della radio, eh? Voi provate, fatelo e taggateci. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Ci scrive Elena da Roma: faccio 3 ore di zumba al giorno e mangio solo insalatina e petto di pollo scondito, ma la bilancia non scende. Sarà sfortuna? Sarà il cortisolo? Il cortisolo è l'ormone dello stress. Più siete stressati, più trattenete liquidi. Ritenzione idrica, sicuramente. Magari aggiungiamo un po' di carboidrati? Magari facciamo un po' di attività fisica? Magari il metabolismo si muove? Magari non siamo più stressati. Passiamo dal cortisolo alle endorfine, che ne sai? Luca ci scrive: il mio nutrizionista mi ha tolto glutine, lattosio, nickel e felicità. Dice che sono infiammato. Secondo me t'ha infiammato il conto corrente. Spero che le tue intolleranze siano certificate, se no cambia professionista.

Bello però, mi ha tolto glutine, lattosio, nickel e felicità. Premetto che il mio personal trainer, la mia nutrizionista e il mio mental coach stanno ascoltando la trasmissione. Domani in palestra saranno veri e propri grandi problemi. Stress uguale cortisolo. Cortisolo uguale ritenzione idrica. Siate felici e siate meno stressati. In fondo siamo solo umani.

0: don't put the blame on me. Confessate il vostro peccato di gola. Qual è il cibo proibito che mangiate di nascosto in macchina per non farvi vedere dal vostro personal trainer? Scrivetemelo, che poi lo uso anch'io.
1: Questa è Free Radio con Selve.

Tutto sommato la palestra è un luogo romantico. Lei guarda lui allo specchio che mostra bicipite e tricipite. Lui guarda lei che mostra il gluteo e l'adduttore.

Se non sbaglio faceva parte della colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo. A proposito di Gentiluomo, Roberto ci dice che in palestra lui guarda i pettorali. Ragazzi, voi siete più fuori di me. Voglio un like subito, tutti quelli che guardano la borsa della palestra senza muoversi dal divano.

Il mood di oggi è pazzesco. È pazzesco il modo in cui interagite con lo speaker itinerante. Ricordatevi che lo stress è quello che vi fa ingrassare. Mica la carbonara.

Vi piace la carbonara? È già un'ora di Viaggiando sta andando. Abbiamo parlato di un pieno di energia musicale. Questa puntata era bilanciere e bilance. Il tempo vola, ma la vostra forza resta. Abbiamo gridato a gran voce che muovere il corpo e mangiare bene non sono sacrifici, ma superpoteri per la vostra felicità. Smettetela di pesare i grammi, iniziate a misurare i vostri sorrisi, signori. Ogni allenamento vi rende forte, ogni piatto sano vi regala lo sprint, diventate campioni della vostra vita. Restate connessi, seguiteci su Instagram e Facebook, Viaggiando Live Radio Show, per le vostre ricettine flash e pillole di motivazione. Vi lascio riflettere con la frase: nutri il corpo, allena la mente e vola sempre più in alto. Voglio le vostre risposte su Instagram per questa ora di Viaggiando tra bilance e bilancieri.

0: Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.
1: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
2: Free Radio Conselve.
3: Buonasera da Donot Disturb, da Marino
4: e Antonio. Eccoci qua.
5: Martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Free Radio, sempre e solo bella musica.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
4: Free Radio, sempre e solo bella musica.
5: Eh sì, signori. Questa è Free Radio con una partenza un po' inusuale. Questa sera, senza che ci siamo presentati, anzi senza che mi sia presentato, anche perché io sono Marino, Antonio in questo momento è ancora uccel di bosco, era impegnato in altre faccende, e abbiamo iniziato semplicemente con la musica. Con la musica avete già sentito un brano dei Deep Purple, la mitica Black Knight, seguita da un altro brano hard rock dei quasi fratelli Whitesnake, quasi fratelli nel senso che siamo lì come musica, poi alla voce c'era il Dave Coverdale con Shut Up and Kiss Me. Buonasera a tutti, buonasera. 378-0655-630 è il nostro numero di telefono se volete appunto dirci qualcosa. Un saluto a tutti, un saluto dalle frequenze, chiamiamole così, dai, di Free Radio, dalla temperatura che è scesa a valori diciamo normali per il periodo e appunto dall'autunno che sta avanzando. Andiamo avanti sempre con la musica, lasciamo stare le chiacchiere. The Who con Long Live Rock, e poi in Irlanda con gli U2 con una canzone politica, con Walk On, che era dedicata a San Suu Kyi, la signora Aung San Suu Kyi, per le sue proteste in Myanmar fu incarcerata. E tra l'altro questo brano è stato anche censurato, era vietata la vendita del CD appunto in Myanmar per il sostegno dato alla signora. Vabbè, comunque non sono questioni politiche quelle di cui ci occupiamo, e andiamo avanti con la musica.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Come on!
2: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal conselvano.
3: E allora all'informazione ci pensiamo un po' più avanti. In questo momento è meglio continuare con la musica, visto l'inizio un po' particolare di questa sera. Partiti con la musica, continuiamo allora con le mie, perché sono solo mie questa sera, proposte musicali. Stevie Winwood nel 1988 fece un album che definirei delizioso, e portava il suo nome, Stevie Winwood. Da questo album ho tratto Put On Your Dancing Shoes, un brano abbastanza ritmato, simpatico, orecchiabile. Poi con The Kinks una romantica Waterloo Sunset.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Status Quo è la loro indimenticabile, la usano anche in pubblicità, ho sentito, Si trovava
0: il meglio della musica selezionata e proposta da Mr. Joint.
2: The station with the best music. Best
0: ogni music. Lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Sempre.
3: All'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Eh sì, il nostro grandissimo Mr. Joint che fa il lunedì. Noi invece, io e Antonio, il martedì e il venerdì. Stasera ci sono, solo io e poi qualcuno che è arrivato qui per farmi compagnia.
4: Sei solo tu, da solo?
1: Adesso non più.
4: E non sei da solo?
1: No, non sono da solo.
4: Sei solo?
1: Non sono da
4: cosa qua, vuoi dire? Questo, fuori c'è scritto solo. Sono da solo.
1: Sono da solo, sì. È un nuovo locale di conserve, solo. Io sono da solo, sì.
4: Buonasera.
1: Buonasera carissimo.
4: Sono Antonio e mi si è abbassata la voce.
1: Sotto false spoglie si è presentato, si è palesato Antonio, sotto appunto false spoglie, non l'avevo riconosciuto, è un trasformista.
4: Eh sì, ogni tanto quando mi faccio la barba divento così.
1: Si cambia. Okay.
4: Sì.
1: Bene, avete già capito che la serata si sta imbarcando in una certa maniera.
4: Ma dove la imbarchiamo? Che qua non c'è il porto. Dove,
1: ecco, benissimo. Poi ne riparliamo sul discorso di dove la imbarchiamo. Intanto andiamo avanti con la musica.
4: Io quasi quasi ti propongo un brano, ma dai, tu dimmi il tuo che io ti dico il mio.
1: Allora, io propongo un chitarrista che è stato un chitarrista inglese che faceva parte di quel gruppo dei più grandi, con Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page e compagnia. Rory Gallagher che se n'è andato anche lui un po' troppo presto, con un brano un po' drammatico, A Million Miles Away.
4: Cioè, cosa vuol dire?
1: Che è lontano un milione di miglia, quindi è da solo.
4: Ah, è da solo, anche lui è da solo.
1: Anche lui.
4: Allora siete in due?
1: No, ma lui è da solo.
4: Anche tu sei da solo, siete sullo stesso posto.
1: Prego, signora voce, mi dica qual è il brano che ha scelto lei.
4: Oh, io stasera ho scelto un brano dei Cure.
1: Ma no.
4: Ma te lo giuro.
1: Bene.
4: Ma sai com'è il brano dei Cure?
1: Dica.
4: Bello.
1: È bello.
4: Sì.
1: Il titolo?
4: Ma non me lo ricordo, adesso me lo scrivo.
1: Non se lo ricorda, ma lo scrive. Signori, questa è la serata psichedelica.
4: Yeah.
1: Taking Off si chiama il brano dei Cure.
4: To spi quello che scrivo.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Allora, cosa ne dici? Il tuo brano ti è piaciuto?
2: Mi è piaciuto molto. Sì, ho sentito anche le due chitarre che usano i Cure in questo brano.
1: Benissimo.
2: Ah, ti piace questa?
1: Sì, mi piace, le hai sentite, vuol dire che hai un'ottima capacità auditiva. Sai distinguere, sai... Dimmi.
2: No, non parlavo della parte auditiva, ho sentito le due chitarre e mi sono piaciute.
1: Ecco.
2: Io che sono un chitarrista mancato.
1: Un chitarrista mancato. Abbiamo ascoltato un grande chitarrista, due chitarre e sta parlando un chitarrista mancato.
2: Sì, è sempre così. Visto che ci siamo, chi è il miglior allenatore della squadra della nazionale di calcio?
1: Non saprei.
2: Francesco del Bar di fronte.
1: Ah sì, è vero, ma in ogni caso in Italia ce ne sono di
2: allenatori.
1: Ma
2: perché io conosco quello.
1: Sì, certo. Va bene, va bene.
2: Cosa abbiamo adesso?
1: Adesso intanto facciamo un saluto, come ti dicevo prima, al grande Braccardi che se n'è andato.
2: Sì, e domani lascia anche la versione terrena del Braccardi.
1: Di Braccardi.
3: Perché
1: sì.
3: Non sei venuto? Ping.
2: Va bene.
1: Lo ricordiamo benissimo, perché Alto Gradimento è stato il programma più bello della Rai. Non c'è

0: Sì, soprattutto in quel periodo era sicuramente uno di quei forti. Adesso magari sì, non avrebbe molto senso perché non si capisce l'umorismo ascoltato per radio, non si capisce.
1: Sì, è vero, ma vabbè, è un gigante, niente da dire. John, come un gigante è quello che vi faccio sentire adesso, John Mayall con i suoi Blues Breakers.
0: Sai che ho un LP di John Mayall?
1: Come, ce l'hai tu, no?
0: Sì, sì, sì. Forse è anche questo.
1: Ecco, vedi un po'. Sì, Stepping Out.
0: E invece io ti propongo una bella donna, brava.
1: Brava, sì, con una bella voce, molto riconoscibile.
0: Esatto, e che ha fatto molte band, ma questa è Stevie Nicks. E non vi dico su quale altre band ha suonato, perché...
1: È facile, facile.
0: Troppo facile.
1: Troppo facilissimo, che non si può dire, però l'ho detto.
0: Troppo facilissimo, troppo va facilissimo. Bene. Allora ve lo dico, non ve lo dico.
1: Ok.
0: Ve lo dico dopo.
1: Però dici almeno il titolo del brano.
0: Non lo so. Lo sto scrivendo.
1: Sì, vabbè. Edge of 17.
0: Ah, l'età dei 17.
1: Già.
0: O dei 16.
1: Ma no, Edge, non Age. Edge, cosa significa Edge? Non me lo ricordo.
0: Scrivitelo.
1: Va bene, adesso lo scrivo e poi ve lo faccio sapere.
0: Va bene.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Sì, scarica le nostre app per Smart TV. E guardaci, ascoltaci, c'è un po' di tutto dentro la nostra app. Vedrai gli eventi, vedrai un po'. Eventi.
2: Posso dire quello che vedo?
1: Sì, dillo.
2: Vedo quello che succederà, vedo anche le foto di quello che è successo.
1: Di quello che è stato.
2: Di quello che è stato.
1: Il passato, il presente e il futuro di tutti gli eventi del Conservando.
2: Non solo, ma vedo anche il contemporaneo. Vedo anche la tua...
1: Non allargarti.
2: Il tuo programma.
1: Ah, ecco.
2: No,
1: sì,
2: vedo anche il vostro
1: stavo
2: programma.
1: Temendo qualcosa di irreparabile.
2: No, assolutamente. Vedo anche le vostre espressioni.
1: Sì, vabbè, si sta allargando. Effettivamente no, vede il mio programma, vede il nostro, vede tutti i programmi, gli eventi.
2: Eh sì, ma se tu vuoi sapere qualcosa...
1: È un'app interessantissima.
2: Se tu vuoi sapere qualcosa del mondo, della chiamiamola Bassa Padovana... Alta Rodigina.
1: Conselvano.
2: Alta Rodigina.
1: Alta Rodigina, Bassa Conselvana.
2: Tra i colli.
1: Abbiamo inventato una nuova regione.
2: Tra i colli e Sottomarina?
1: Va bene anche quello.
2: Va bene anche quello. Sì, ok. Sì. Allora, se volete vedere alcune cose interessanti, ogni 3-4 giorni abbiamo un nostro collaboratore che aggiorna, sistema, modifica, scrive, vi tiene informati.
1: Il nostro grandissimo direttore artistico.
2: Ma direttore di cosa? Di cosa?
1: E allora e c'è anche la musica.
2: Soprattutto
1: potete ascoltare anche la musica.
2: Pensa che ho scoperto addirittura che si vedono anche le copertine dei dischi.
1: È vero. Potete guardare anche le copertine dei dischi.
2: Quindi vedete, se diciamo la verità, che fra poco arriva anche Santana.
1: Arriva Santana? Sì, sta parcheggiando, sì, è vero. L'ho visto.
2: E prima
1: c'è quella band di rock progressivo nata nel 1969 che si chiamava Spice, ma non avevano successo. E allora poi il produttore disse: ma perché non cerchiamo un altro nome? E andarono a cercare un nome talmente strano, lo trovarono in David Copperfield, il libro scritto da non mi ricordo chi. Mi ricordo appunto l'autore di David, si chiamarono Uriah Heep, che è un personaggio un po' particolare se lo andate a vedere.
2: Questo,
1: comunque, appunto, Uriah Heep con Lady in Black.
2: Questa è una pillola di saggezza, di conoscenza, di come si dice? Pillola di...
1: Una pillola che vi ho regalato così, tanto per farvi sapere chi sono gli Uriah Heep.
2: Esattamente, perché dice, chi erano gli Uriah Heep?
1: È anche un nome strano.
2: Andavano in giro facendo Uriah.
1: Ecco, ha sminuito tutto quello che ho detto. Comunque, se pensavate che fosse così, vi dico che non era così.
2: Non era così.
1: Ascoltiamoli, vedai, ascoltiamoli.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: E Alexa,
2: Alexa ti fa ascoltare Free Radio con Selve.
1: Esatto, sì, lo fa subito.
2: Lo fa subito, perché anche ad Alexa piace.
1: Certo, ma io sono sicuro, perché ogni tanto mi chiama e dice: ciao, sono Alexa, vuoi ascoltare anche oggi Free Radio? E dico sì, certo, assolutamente.
2: Mi fa paura questa cosa.
1: Ma lo sai che chiamano adesso? Adesso chiamano direttamente.
2: Se Alexa ti chiama, se io sentissi Alexa che mi chiama a casa, avrei paura, cioè, come sentire le voci.
1: Ma perché tu non sai che Alexa sa tutto di te?
2: Questo lo so, però.
1: E allora può chiamarti Marino. Marino, perché hai messo in frigo il prosciutto cotto?
2: Perché va messo in frigo, semplicemente, se tu non lo sai, adesso lo sai.
1: No,
2: ma Alexa non mangia prosciutto cotto.
1: No, non lo mangia, lo so che non mangia prosciutto cotto, ma
2: perché è a dieta?
1: Perché l'hai messo in frigo? Dovevi mangiarlo subito, invece di prenderne 8 etti, prendine un etto solo oggi, un etto domani.
2: Ok, va bene così, basta così.
1: Mi fermo.
2: Per il momento è meglio fermarci.
1: Mi fermo. Adesso, era più bella la chitarra di Santana.
2: Sì, assolutamente. Parlavamo appunto di Santana e di quando era in crisi, su quell'aneddoto che ti ho raccontato, che ho letto tanto tempo fa.
1: No, ma raccontalo pubblicamente.
2: Sì, che Santana aveva già fatto un album, però non era convinto delle sue prestazioni, non era convinto. Era in Germania, stava assistendo ad un concerto dei Led Zeppelin, poi alla fine era lì da solo su un tavolo, stava meditando,
1: bevendo una birra.
2: E si avvicinò Jimmy Page: che cos'hai che sei così pensieroso, fumoso, temporalesco? Sto pensando di smettere, non sono soddisfatto, non mi piace come... E lì Page gli dice: ma sei scemo, ma ti ho sentito, sei bravo, ma non devi buttarti giù, ne riparliamo, ti do una mano. E insomma lo tirò su e Santana ripartì.
1: Stiamo parlando di Jimmy Page che parla a Santana a davanti a una birra. Vedi, è come siamo noi, uguale.
2: Come noi qui.
1: Come noi.
2: Noi siamo qui davanti a un mixer, davanti a due microfoni, e le birre ci attendono in frigo.
1: E le birre sono al fresco.
2: Sono al fresco.
1: Va bene, io quasi quasi avrei voglia di un Roy Orbison.
2: Di Roy Orbison, va bene. Allora Roy Orbison con You Got It. Però prima un grandissimo Wilson Pickett, che ho visto che è nato in Alabama, stato che io ho visto, e che è uno stato molto particolare, con la sua Mustang Sally.

0: playing only classic hit music.
1: Free Radio Conselve.
2: Bene. Che bene, mi sento proprio bene.
3: Ti senti bene, sì. Sì. Hai indossato le cuffie e ti senti. Ti senti perché quando
2: certo,
3: parli ti
2: sì,
3: senti.
2: Sì, sì, sì.
3: Quindi

0: ci sta da Genesis.
1: Genesis.
0: Ci sta da Genesis, ci sta da Dio, insomma, più o meno.
1: Sai che la Hyundai ha fatto un'auto che si chiama Genesis?
0: No, non lo sapevo, ecco. non sono pratico di auto. Allora, dopo il tuo Tom Waits del 78, io ti propongo un brano dei Genesis di 4 anni prima.
1: Dimmi il titolo?
0: No.
1: Perché?
0: Perché me lo scrivo.
1: Allora lo dico io. Counting Out Time. E lo dedichiamo a qualcuno?
0: A qualcuno a cui non piacciono i Genesis, va così bene. Gli facciamo violenza.
1: Ok, va bene, andiamo.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Ecco. Sono tornato qui, sono da solo perché l'altra voce è impegnata in qualcosa di alimentare. E andiamo con The Band. Reg Mama Reg. E poi Neil Young con quel bellissimo classico Rockin' in the Free World.

0: Joe 2. Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
1: In onda ogni martedì alle ore 23.
2: Boom, boom, boom, boom.
1: Qui su Free Radio.
3: What I'd like to know, after all of that, are you ready for the blues?
4: Yeah.
3: But tell me, are you really ready for the blues?
4: Yeah.
3: One more time.
5: Sie hören Free Radio, den Radiosender unserer Stadt. Free Radio Conserve, immer und nur schöne Musik. Laden Sie unsere Apps aus Ihrem Store herunter.
6: Orbene, orbene, siamo verso la fine, abbiamo iniziato l'ultima mezz'ora e continuiamo con il blues americano. Big Mama Thornton con Hound Dog e Chuck Berry con Memphis, aggiungo io, Tennessee.

0: Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 23 ottobre 2026, il tema è Non succede, ma se succede, con la dottoressa specializzata in pediatria Carlini, Zabanec e Nuvoletto, tutti medici dell'USSEI e Euganea. Modererà l'intervento il nostro Roberto Celon di Free Radio con Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.
1: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio Conselve, siempre y solo buena música.
2: E sarà appunto meglio affrettarsi ad ascoltare buona musica ancora verso la fine della serata con i Buckman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Non hai ancora visto tutto. Mick Jagger and David Bowie con Dancing in the Street.

0: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio Conseil, toujours et seulement de la belle musique.
1: Vai, ero andato.
2: Stiamo aspettando te.
1: Ero andato un attimo in soffitta.
2: In soffitta?
1: Sì,
2: si
1: perché
2: vedo
1: sono...
2: che hai un po' di scarpie intorno.
1: Sono andato in soffitta a prendere un triplo LP.
2: Un triplo LP?
1: Sì.
2: E sarebbe?
1: Di colore verde.
2: Di colore verde. Di chi si tratta?
1: Di un gruppo che non conosci sicuramente.
2: Te pareva.
1: Perché sono io, solo io e sono io che lo conosco.
2: Solo tu.
1: Solo
2: sì,
1: io.
2: Sono solo amici tuoi. Suonavano,
1: sì,
2: per te a casa tua.
1: Esattamente.
2: Nel prato, retro casa.
1: Triplo LP verde, triplo che LP mi è costato verde. Una cifra atomica quando lo comperai.
2: Sì.
1: Nel 1974 l'ho comperato.
2: 74? Vuoi renderci partecipi di questa delizia?
1: Sì, un triplo all'epoca costava un motorino.
2: Sì, è vero.
1: Più o meno.
2: No, ma vorrei sapere di chi si tratta.
1: Ah, di un gruppetto che non so se poi faranno qualcosa di successo. Si chiamavano Lynyrd Skynyrd.
2: Porca miseria, ma sai che l'ho sentito anch'io. Sì.
1: Vedi.
2: Sentito anch'io Lynyrd Skynyrd.
1: Io lo dico all'italiano.
2: Sì, d'accordo, ma a me sono particolarmente simpatici perché a parte che avevano litigato con il Young, poi si sono messi d'accordo. E poi hanno fatto una grandissima cover di Call Me the Breeze di JJ quindi non possono non essere simpatici.
1: Ma in questa stasera invece mettiamo il classico dei classici.
2: Mettiamo
1: dei classici.
2: Il classicone con il quale rispondono a Neil Young che aveva polemizzato sul loro stato.
1: Pensati che mi ricordo ancora delle ragazze. Mi ricordo ancora delle fanciulle che all'epoca impazzivano quando gli mettevo questo disco.
2: Questo disco andava anche in discoteca.
1: Ma sì, l'ho suonato sempre in discoteca.
2: Bravo, bravo.
1: Adesso
2: bravo,
1: mi sono
2: bravo.
1: Smarronato da solo perché se uno fa due conti.
2: Va bene. I Stop Loving You, Albert Lee. E poi
1: Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd.